Jones on MLB Radio.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O.

Music, house.

Grazie Ilario da tutti. Ciao Ilario. Ilario. Eccoci pronti per l'ultima puntata di questa settimana, venerdì 11 settembre. Sono le 5. M2O.

0: beginning, in beginning, the begin. Ehi zio, ma guarda che weekend è già cominciato, inutile che canti non vedo l'ora che cominci il weekend, perché venerdì pomeriggio sono le 5 e il weekend è cominciato, stai calmo. Era Michael Gray dal 2004 con The Weeknd. Stare calmi è in edicola, il nuovo numero?
1: In edicola?
0: Non è in
1: edicola. Ci sono ancora le edicole?
0: Che ne so? Tu mi hai detto così prima. E si parte con una nuova puntata, tra l'altro oggi particolarmente ricca di Albertino Everyday, quella di venerdì 11 settembre. Sì, sì, sì, mi sento proprio di dire che sarà una bella puntata, perché oltre a me, oltre a Mario, oltre a Ale, oltre a Shorty e alla Ginger, thank God it's... in questo venerdì avremo anche un ospite.
2: Meno male.
0: Un ospite, non capita mica tutti i giorni, perché gli ospiti noi li chiamiamo ma non vogliono venire. Incredibile.
1: Scusa, la domanda è: un ospite di grande livello o un ospite così?
0: Sì, è un ospite di grande livello, soprattutto un grande amico mio, nostro, della radio, sì. E di chi ama la musica, ed è una piacevole persona con cui si può chiacchierare di argomenti vari. Sto parlando di...
1: Di chi?
0: Di chi?
1: E di chi? Perché io non lo so. Di chi?
0: State facendo finta di non sapere una cosa che sapete benissimo.
1: Perché vogliamo che lo annunci tu.
0: Sarà con noi J-Ax nella seconda parte del programma e ci racconterà vita, morte e miracoli.
2: Wow.
0: Allora, ciao, sono Albertino, thank God it's Friday, grazie a Dio è venerdì ed è una data un po' funesta purtroppo, l'11 settembre. Mario, ma Mario?
1: Ecco Alberto, davanti a te, ti ho riconosciuto, oggi sei bello nero, tutto a posto.
0: Ti ricordi che l'11 settembre, come quasi tutti i giorni della nostra esistenza, eravamo insieme, però è una data un po'... Sì. Così, una ricorrenza un po' difficile da...
1: Non bella da ricordare.
0: Non bella da ricordare.
1: Però purtroppo...
0: Ogni... Eravamo in diretta, sì.
1: Diretta, con sì. Guido Bagatta che sì, ci dava sì, gli aggiornamenti su quello che stava accadendo.
0: Alle Lippi tu dove eri l'11 settembre?
3: Io facevo il rider come lavoro estivo. Praticamente io portavo il cibo a casa dei clienti di una rosticceria di Viareggio. Con il motorino consegnavo a domicilio il
0: quello
3: cibo.
0: Che ti ho rubato l'altro giorno.
3: No, quella era la bicicletta.
0: Ah, la
3: quindi
0: bicicletta.
3: Facevo il rider prima che i rider esistessero, sì, il lavoretto estivo.
0: Tu Shorty dove eri l'11 settembre del 2001?
2: Io ero in uno studio a Milano, in uno studio di registrazione a lavorare, sotterraneo erano quelli...
0: Underground.
2: Ogni tanto uscivamo per fumarci una sigaretta o bere un caffè e mi ricordo che quel giorno uscimo, a un certo punto c'era Milano paralizzata, tutti attaccati alle televisioni, per quello che stava succedendo.
0: Ma chissà dov'era la Ginger?

0: Ginger!
1: Buon pomeriggio! Ma che bello risentire questa sigla!
0: Questa è la sigla che ti ha regalato Silvia Salis, sì. Dopo...
1: Sì, ringrazio ancora.
0: Sì, sì. E ringraziamo la sindaca di Genova, perché grazie a lei la Ginger ha scoperto la musica, diciamo, come la vogliamo chiamare? Hard techno questa?
2: Questa sì, dai, anche un po' psy, short, un po' psy trance, un po' psy techno, dai.
0: Dov'eri l'11 settembre del 2001, Ginger?
1: Io ero qua.
0: Eri qua con
1: io
0: noi.
1: Ero qua da pochi mesi, ma ero qui in radio, sì, qua con voi.
0: Vabbè, non c'è niente da festeggiare, purtroppo. No. Però, insomma, voltiamo pagina, diciamo, speriamo sia una bella puntata questa di venerdì 11 settembre 2026. Dove anche questo pomeriggio regaleremo i nostri gadgets che abbiamo chiamato per l'occasione Back to School, perché è proprio la settimana di ritorno a scuola per i ragazzi che vanno a scuola, ma è un modo di dire che si usa anche per gli adulti. Oggi tra l'altro vorremmo trasformare il nostro gioco che si chiama Play with Us in Play with Ax, perché sì. C'è J-Ax. Ma non lo faremo, non lo faremo.
2: No, invece sì, sono 7 anni che aspettiamo questo momento.
0: Lo faremo?
2: Sì, certo. Sì.
0: Glielo devo chiedere però.
2: Beh, ma lo facciamo, sono 7 anni che aspettiamo questo momento.
3: Sì. Bisogna farlo, Alberto. Play with Ax, perfetto.
0: Allora, oggi Play with Ax e regaleremo lo zainetto, il cappellino, le calze di M2O, la bandana, il mousepad, il portapass e gli stickers. Quanti regali? 342 65 43 210.

0: I Could Do For You è il titolo di questa canzone che ha aperto questa puntata di venerdì 11 settembre di Albertino Everyday su M2O. Era il progetto chiamato Cobra, che è tra l'altro un progetto italiano, e quindi noi salutiamo, noi sappiamo chi c'è dietro questo progetto, ma non ve lo diremo per creare un po' di, come dire, mistero.
1: No, si dice hype.
0: Non è che possiamo dire tutto. Cos'hai
1: adesso,
0: da guardare?
1: Adesso ho capito perché sono i Cobra loro, giusto?
0: Sì,
1: Cobra, facevano co.
0: Chi?
1: Loro, nella canzone facevano co.
0: Non ci ho fatto caso.
1: Sì.
2: Sente delle voci, Mario,
0: sì,
2: negli ultimi giorni sente le voci.
0: Sei strano.
1: Sì.
0: Va bene, questa canzone si chiama I Could Do For You e tra l'altro il Cobra non è?
1: Non è un dilemma.
0: Il Cobra non è?
3: Un motorino.
0: No, la canzone come faceva?
3: Il Cobra non è un serpente.
0: Il Cobra non è un serpente, è corretto.
1: Giusto.
0: Però siccome voi siete i due concorrenti,
1: perché?
0: Oggi c'è il quiz. Non sapevate che il venerdì c'è il quiz?
1: No, non lo sapevo, no.
0: Tu sei campione in carica.
3: Io sono già avanti con i punti.
0: Tre punti, grazie. Per Shorty, bravissimo. Allora, il quiz di oggi è un quiz musicale.
1: Sì,
3: cosa dobbiamo fare?
2: Novità mai fatta da nessuno, tra l'altro.
0: Mai, neanche
2: mai.
0: Marco Liorni.
2: Mai.
0: Si tratta di completare una frase di una canzone famosa, però completandola in modo sbagliato. Cioè, chi la completa in modo corretto è fuori.
1: Dai, fai un esempio, dai, vediamo.
0: Il Cobra non è?
3: Un'ape.
0: Così è giusto.
3: Ah, vedi.
0: Perché in realtà la canzone dice il Cobra non è?
3: Un serpente.
1: Un serpente. Ecco. Quindi se io dico serpente è sbagliato.
0: Hai sbagliato. Hai capito il gioco adesso?
1: Sì, ho capito.
0: Tre punti per Shorty.
1: No, il gioco deve ancora iniziare.
2: Inizia il campione in carica.
0: Inizia il campione in carica.
3: Vai.
0: Ma il cielo è sempre più
3: bello.
0: Guarda che era blu.
3: È giusto.
2: È difficile sbagliare.
0: Era giusto. Ginger.
4: È bellissimo.
0: Era blu.
4: È blu. Sì,
0: e infatti sì. È giusto.
3: Grazie. Albe.
0: Tre punti per ciò. Sei pronto tu?
1: Sì.
0: Sfidante.
1: Sì.
0: Con le mani sbucci le
1: carote.
3: Bravo.
0: Guarda
3: che.
0: Pari merito.
4: Beh, non si sbucciano le carote.
0: Lo so, ma infatti
4: si
0: la
4: pelano
0: canzone.
4: Le carote.
0: Ma queste erano le patate, era di zucchero.
2: Tra l'altro.
1: Guarda che.
0: Attenzione.
1: No, scusa, no, adesso voglio fare un puntuale.
0: Cosa vuoi?
1: Tu ce l'hai quell'affare che sbucci
0: sì,
1: le
0: carote? Certo.
1: Allora,
0: attenzione, di Vasco Rossi.
3: Sì.
0: Voglio una vita
3: meravigliosa.
1: Non era spericolata.
0: Appunto. Di Claudio Baglioni, per il concorrente Fargetta Mario.
1: Sì.
0: Questo piccolo grande
1: cuore.
3: Bravo.
2: Ti viene voglia di rispondere, sì, corretto.
0: Era amore.
1: Sì.
0: Di Raffaella Carrà. Tanti auguri a chi?
3: A tuo cugino.
0: Brava, io avrei detto a sorte.
1: Perché sei...
0: la risposta corretta era a chi? Tanti amanti a.
1: Certo.
0: Fargetto, ci sei?
1: Presente.
0: Com'è bello far l'amore da...
1: Napoli in su.
2: Bravo, creativo.
0: Bravo. Dai, siamo quasi in fondo per Shorty. Maracaibo, mare, forza.
3: Inter.
1: Che oggi.
0: Sì, forza Inter adesso. E in questi giorni ce n'è bisogno.
1: Se fosse stata fatta a me quella domanda, era forza Juve.
0: Perché in porta c'era solo uno dei Martinez Brothers l'altra sera.
2: Dovevamo fargli la martedì a Shorty la domanda.
0: No, no. Dai, Martinez Brothers erano in due in porta.
3: Sì.
0: L'ultima per il concorrente Fargetta. Di Fiordaliso.
1: Sì.
0: Non voglio mica
1: la luna. No,
3: no,
5: M2O. More music.

0: I Don't Mind, grande successo, guarda gli ascolti.
1: Beh, si sono impennati.
0: Si sono impennati per questo appuntamento quiz. Ginger!
2: Sì.
0: Lo replichiamo?
2: Sì, molto volentieri.
0: Ti è piaciuto?
2: Molto divertente, sì.
0: Tu avevi il telecomando in mano della radio e non hai cambiato?
2: Io non ho cambiato, ma volevo intervenire e non sono riuscita.
0: Però ti viene da rispondere,
2: sì,
0: correttamente.
2: Sì, sì.
0: Bravi entrambi, devo dire, però il campione in carica rimane Francesco Sortino in arte
1: sì,
0: show.
1: Per il momento.
0: Vabbè, aspettando Axe che arriverà tra poco, noi continuiamo con Albertino Everyday su M2O.

0: Sound, come dice un mio amico,
1: ma non sarà troppo bella questa?
2: Tra l'altro per ballarla questa ci vogliono quattro gambe.
0: Te ne devi far prestare due da un tuo amico.

0: occasioni. È proprio una canzone che si presta molto anche come colonna sonora. Dov'era Mobile 11 settembre?
1: Era sul terrazzo di casa sua, reduce dalla festa del giorno del suo compleanno, perché Moby è nato l'11 di settembre, Moby è di New York, e la mattina dell'11 settembre lui viveva a Manhattan, è stato svegliato dal... Alberto. È stato svegliato dal boato delle Torri Gemelle.
2: Vabbè, lui come fa a sapere tutto questo?
1: Lo racconta lui in una bellissima autobiografia.
0: Ma tu ancora credi a quello che dice Alelicchi?
1: No, lo racconta lui in un libro molto bello, anzi due libri autobiografici, racconta proprio questo aneddoto.
0: Ma lascialo parlare.
2: Sì, no, ma
0: lui è così, parla, dice delle
2: robe. Parliamo di frutta.
0: Tra l'altro questa canzone mi pare che sia anche una colonna sonora, se non sbaglio.
1: Film The Beach con di Danny Boyle con Leonardo DiCaprio.
0: The Beach. The Beach, che tradotto in italiano era
1: vero?
0: Mi hanno bippato.
3: È tornato il bip
0: del venerdì.
1: Mi hanno bippato perché era la spiaggia.
0: Ah, la spiaggia. Io ho detto una parolaccia, ho capito.
1: Era la spiaggia.
2: The Beach.
1: Sì. Bello. Sì, spiaggia della Thailandia, che tra l'altro è diventata talmente famosa grazie al film con DiCaprio che poi il governo thailandese ha dovuto un po' mettere delle regole perché era stata presa d'assalto dai turisti, che insomma l'aveva resa un po'.
2: Era anche una canzone di Chris Rea, giusto? On the Beach. La ricordo.
0: Sì, ma non c'entra male. Tu puoi intervenire solo per dar fastidio? O...
2: No, perché devo recuperare la sconfitta prima del gioco, capito? Quindi allora...
0: Sei rimasto un po' male.
2: Sì, perché alla fine mi ha fregato la luna.
0: Vabbè, grazie Alessandro. Adesso per favore levatevi di mezzo. Sì. Tutti,
2: no!
0: Metti le transenne.
2: Veramente,
0: okay?
2: Adesso?
0: Ok, chiama la security.
2: Sì, sì.
0: Vado a raccontare una storia?
2: Sì.
0: Vado.
4: Oh yeah, check this out.
5: DJ Time Story.
6: Oggi raccontiamo la storia di All That She Wants degli Ace of Base. Stoccolma, Svezia. Una macchina percorre ogni giorno il tragitto che divide un appartamento da uno studio di registrazione. Nell'autoradio difettosa si è incastrata una cassettina. Contiene una serie di demo di una nuova band svedese che sta cercando di emergere. Si fanno chiamare Ace of Base. La fortuna è dalla loro parte. Alla guida di quella macchina c'è l'astro nascente della produzione musicale svedese, Dennis Pop. Gli Ace of Base sono formati dai fratelli Jonas, Malin e Jenny Berggren e da un DJ, Ulf Ekberg. È sua l'idea di far ascoltare i provini della band ad un collega del quale si parla un gran bene. Dennis Pop, in effetti, è un genio. Nel suo piccolo studio di registrazione sono nati alcuni dei più grandi successi della storia del pop internazionale, tra cui I Want It That Way dei Backstreet Boys e Baby One More Time di Britney Spears. È a lui che gli Ace of Base

Happy Nation, che contiene All That She Wants. In Svezia i produttori lavorano al contrario rispetto al resto del mondo e questo li rende infallibili. Mentre negli Stati Uniti o in Inghilterra si inizia scrivendo le parole, in Svezia le canzoni partono sempre da una melodia. E così, anche in questo caso, Dennis Pop cambia la tonalità del brano, toglie una parte rap e poi aggiunge un testo in inglese, semplice ma efficace, che dà il titolo alla canzone, che nel provino si chiamava Mr. Race. Inizialmente All That She Wants è solo strumentale. Ogni sera Ulf Ekberg e Dennis

0: All That She Wants esce nel novembre 1992 ed è un successo clamoroso. Rimane per settimane in cima alle classifiche di diversi paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, rispettivamente al primo e secondo posto.
1: Ma non è fantastico!
0: Si aggiudica numerosi dischi d'oro e di platino e nel 1993, dopo aver trascorso 2 mesi e mezzo nella DJ Parade, raggiungendo anche il primo posto a luglio, diventa il terzo singolo più venduto in Italia. Dietro a Freddie Mercury con Living on My Own e Vasco Rossi con Gli Spari Sopra.
2: Non sorridete, Gli Spari Sopra, solo per voi.
0: Tra il 1992 e il 2002, gli Ace of Base hanno venduto più di 30 milioni di copie in tutto il mondo. Con oltre 20 milioni di copie vendute per anni, il loro disco d'esordio Happy Nation è stato l'album di debutto più venduto nella storia della musica. Un dato impressionante che consacra gli Ace of Base come una delle band più importanti della Svezia. Fondamentale il contributo del produttore Dennis Pop, scomparso a soli 35 anni a causa di una brutta malattia. La sua eredità vive ogni giorno nei successi musicali prodotti in Svezia dai grandi DJ internazionali e dal suo allievo migliore, Max Martin. Ed eccola, All That She Wants, degli Ace of Base, nel DJ Time.

0: Quello che lei vuole è un altro bambino? Perché lei ha avuto altri bambini? Cioè, perché stavo ascoltando il testo di questa canzone.
1: Ma magari baby non è inteso come bambino, è inteso come baby, come sì, baby, magari
0: libera interpretazione.
1: È un altro uomo.
2: Sì, però se Albertino dice che è un bambino.
0: Hai ragione anche tu. Stare lì a discutere. Guarda il regolamento un attimo, pagina 3.
2: Quantunque qualora.
1: Sì, quantunque qualora.

0: neanche, c'è neanche Dante nelle bozze della Divina Commedia.
1: Per favore, lascialo leggere.
2: Ci potesse essere, no, questo è un errore, adesso bisogna correggere.
1: Ecco, regge, beh, è scritto penna.
2: Potrebbe esserci.
0: Col calamaio è scritto.
2: Esatto, chi? Allora, se Albertino dice
1: ma
2: una cosa,
1: quantunque
2: qualora all'inizio, subito, quantunque qualora Albertino dovesse dire qualsiasi cosa, comunque lui ha sempre ragione.
1: Io te l'ho detto.
0: Io vi ripeto, sto regolamento, secondo me,
1: non l'ho scritto io. Sponsor
3: by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: Another sono due ragazzi giovani che però devono aver ascoltato tanta disco music. Magari hanno dei genitori che gli hanno fatto ascoltare tanta musica di quel periodo, perché le loro produzioni sono molto fresche, ispirate alla disco degli anni 70. E loro, secondo me, stanno portando in giro un bel messaggio anche alle nuove generazioni, perché queste sono belle sonorità ed è bello che questa musica di qualità sia diventata così mainstream, e cioè popolare, e cioè alla portata di tutti.
1: Lo sai perché ha successo questa cosa? Perché il balance è fatto bene.
0: Allora, se devi interrompere una trasmissione per dire delle robe così, Mario, cioè parliamo.
2: Perché è il suo nuovo prodotto che sta là.
0: Qual è?
2: Poi
0: il balance?
2: È un integratore, poi te ne parliamo.
0: Vabbè, oggi in via del ciuccio eccezionale mi hanno appena comunicato dalla redazione che le news erano anticipate di qualche minuto.
2: Esatto.
0: Perché alle 18 precise,
2: punto.
0: In punto, a cavallo ci sarà J-Ax.
2: E quando dice a cavallo non lo dice a caso.
0: Che poi uno dice siamo a cavallo tra la prima e la seconda
2: Ma
0: ora.
2: Lui,
0: no?
2: Viene,
0: lui
2: proprio,
0: viene
2: a cavallo,
0: è incredibile.

0: M2M. Più musica.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: diritti che la mamma fa l'endrenos. Questo è un vecchio proverbio popolare lombardo degli anni Ottanta. Non lo conoscevi tu?
1: Non so, non ho la minima idea di cosa
0: ma tu sei
1: dire.
0: Toscano, tu te lo ricordi?
2: Ma certo.
1: Cos'è l'entreneuse?
0: L'entreneuse?
3: L'intrattenitrice.
2: Ah, beh, sì, ok, sì.
0: C'erano due versioni. La versione normale era ridi ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi.
2: Vabbè, questa esatto. La conosco.
0: E poi c'era quella lombarda un po' underground che era ridi ridi che la mamma fa l'entreneuse.
3: Ok.
0: Che non ho mai capito bene cosa significasse. Vabbè. Però sono quelle cose, sono dei traumi infantili, adolescenziali che tu ti ricordi.
2: Mamma, arrivavo!
0: Come?
2: Che gnocchi!
0: Come già anticipato, oggi le news arrivano un po' prima rispetto alle ore 18, anche perché gli ascoltatori non vedono l'ora. Vero?
1: È che non vedere voglia di un TG di questi periodi vuol dire proprio che,
0: Allora, grazie a Felisandro e a tutta la redazione di M2O per queste news che sto per leggere. La prima arriva da Rimini. Fa denuncia ai carabinieri perché un uomo gli assomiglia troppo e lo imita nei locali.
2: Ma una cosa.
0: E chi è?
1: Si spaccia per vari, questo qua che imita uno molto conosciuto e fa il fenomeno, no. Si spaccia per lui, no?
3: Pensa.
1: Scrocca da bere, scrocca l'ingresso.
0: Stati Uniti, uomo scopre che la nuova fidanzata della figlia è una sua ex.
1: Capito?
0: Quindi c'è un intreccio.
1: L'uomo stava con una ragazza. Si sono lasciati e questa ragazza si è messa con la figlia.
0: Mamma mia.
4: È un veramente...
0: Che mega mix, ragazzi.
4: Bravo.
0: Messico, uomo vestito da Batman insegue e lega i ladri di moto ai pali della luce con del nastro adesivo. Grande.
4: Questo è bello.
0: Vabbè, è un supereroe. Bravo. È bello, no?
4: Questo è bello, questo è bello.
0: È un gesto bello, socialmente utile. Brasile. Ragazzina di 12 anni finge il proprio rapimento per chiedere un riscatto ai genitori, scoperta poche ore dopo dalla polizia. Questo è un fatto di cronaca un po' drammatico. Però, Bari tenta di rubare un distributore automatico ma incastra la propria carta di credito nella fessura delle monete. Ladro identificato.
2: Cioè non c'entrava, no? Lui forzava ma non c'entrava dentro.
0: Australia, un canguro si intrufola in un campo da tennis e interrompe il torneo mettendosi a saltare sulla rete.
2: Che bello,
0: una cosa simpatica. No, ma guarda che il canguro è aggressivo.
1: Poi nelle Australian Open, lì canguri.
0: No, il canguro non è un animale così tenero come sembra. No. L'unica cosa buona è che ha degli zaini.
1: Che è il marsupio.
0: Il marsupio. Francia tenta di rapinare un tabaccaio minacciandolo con una banana sotto la maglietta, ma il frutto si spezza.
1: Era un po' matura, sa quando è un po' avanti,
0: sì,
1: no?
0: Poteva prendere un cetriolo. Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi. Voi preferite la banana un po' indietro oppure super matura?
1: Dipende da quanto tempo.
3: Indietro,
0: fanno bene entrambi, sapete,
3: sì,
0: no?
3: Sì,
0: hanno
3: sì.
0: Dice, diverse
1: proprietà.
0: Sì, tu preferisci matura?
2: Però è più gradevole mangiare quella un po' più matura.
0: Un po' più matura.
1: Sì, pochino sì. Più matura.
0: Sì, perché quella indietro sa di felpa.
1: Bravo.
3: Beh, dipende quanto indietro.
0: Regno Unito, entra in concessionaria per un test drive, sparisce con l'auto e torna il giorno dopo perché stava finendo la benzina.
2: Cioè diciamo che l'ha preso un po' largo.
0: Beh,
2: il test drive.
0: Vabbè, però carino.
2: Aveva ragione lui.
0: Non era un ladro.
2: No, ragione lui.
0: Vabbè. Allora è tutto per le news delle ore 18 che oggi sono arrivate un po' prima. E è arrivato un po' prima anche Axe, quindi tra poco saremo in... Buona... Il cavallo?
3: Il cavallo è qua, Albert.
0: E dov'è che l'ha posteggiato?
3: Messo qua dietro.

Tutti i giorni. Tutti i giorni dalle 17 alle 19, quindi anche oggi venerdì 11 settembre. Noi siamo pronti per ospitare Axe perché sono le 6 del

0: Che c'è?
1: È la maglietta. Vedevo il tuo logo sulla maglietta.
0: Allora, questa maglietta è, se vogliamo, no, un tributo non al nuovo Axe, al vecchio Axe, che non ha neanche notato il dettaglio, tra l'altro. Ragazzo.
2: È nera perché è bruciata.
0: E tono su tono. Allora, bentornato Axe.
2: E allora...
0: Che bello averti qui e che bello avere passato un po' di tempo insieme oggi a pranzo. Ti dico la verità, sono proprio felice di aver fatto una bella chiacchiera.
2: Ma poi sai cos'è bello quando ci vediamo io e te? Che sembra che non sia passato un giorno. Un giorno dobbiamo fare una diretta notturna io e te.
0: Assolutamente.
2: Ti ricordi quando facevamo le dirette notturne?
0: Sì, eri molto pericoloso tu.
2: Però ci addormentiamo adesso.
3: Scusate se vi interrompo, ma questo pranzo chi ha pagato?
2: La Sony.
0: Abbiamo scroccato tutti e due
2: alla Sony Music.
0: Grande.
2: Grazie Sony Music.
0: Grande signor Sony, grazie Luigi Sony che ha pagato il pranzo. Se lo sapevo mangiavo di più.
2: Esatto, Ostrica e Champagne.
0: Allora, questa canzone, caro Axe, è del 1999.
2: Mamma mia.
0: Jay Axe nel 1999 ha 27 anni. Ti risulta?
2: Sì.
1: Ah, ma ti risulta, era lui.
0: Ho capito, però magari abbiamo sbagliato i conti. E sei al culmine della tua carriera con gli Articolo 31.
2: Sì,
0: stiamo facendo un recap.
2: Ok.
0: Allora, guidi la Spaghetti Funk.
2: Sì, diciamo che siamo già sul in via di rotta con la Spaghetti Funk, perché
0: tra l'altro la Spaghetti Funk, la sede, diciamo, lo studio dove voi operavate in quel periodo è qua, a pochissimi passi dalla nostra sede, quindi eravamo
2: noi abbiamo iniziato qui, vedevamo la radio che era così vicina ma allo stesso tempo così lontana e poi siamo riusciti ad arrivarci, insomma.
0: Quindi Spaghetti Funk, c'è stata una piccola collaborazione con Curtis Blow.
2: Sì, nel 2000 proprio.
0: Stiamo parlando di vecchia scuola dell'hip hop, quello serissimo, diciamo.
2: Esatto.
0: Poi vediamo che altro. E stai cominciando a rompere i confini tra il rap, perché ti sei spostato verso altre sonorità.
2: Sì,
0: no?
2: Quando hai detto stai iniziando a rompere nello stesso tempo sarebbe stata vera anche così, quindi ho dovuto e voluto tirare fuori altre cose che mi piacevano, perché ho avuto la fortuna di scoprire, come tutti quelli della nostra generazione, noi abbiamo scoperto il rap che avevamo già 16-17 anni, no? Non è come adesso che nascono, che già il rap è il genere. E quindi prima del rap avevamo ascoltato anche altra roba, che poi quando più invecchi più ti ritorna fuori la roba che hai ascoltato prima. Adesso, sai, posso divagare un attimo?
0: Certo.
2: Sai che mi è tornato in mente un disco, no? Che sicuramente tu conosci. E io dico, ma perché sto ripensando adesso, dopo tutto questo tempo? Perché è un disco dell'81. Uh-huh. E mi è tornato in mente e ho detto, perché io avevo 9 anni nell'81, che è l'età che adesso mio figlio. Sono andato a riscoltarmelo. Che
0: era?
2: È Alberto Camerini, Rudy e Rita, dove c'era Rock and Roll Robot.
0: Ah, certo,
2: ma sai che quel disco è un capolavoro, se ascolti l'album. Noi adesso tutti ci ricordiamo Rock and Roll Robot, e io ho trovato lì la radice di tante mie cose. Adesso, se che me ne ero dimenticato di sto disco.
0: No, però io quello che volevo dirti è che in quel periodo lì tu ti stavi un po' allontanando dal rap e già qualcuno si stava lamentando, come per esempio adesso sei uscito con un album con sonorità country, no?
2: Ma poi country vecchia scuola, mica country pop, country... tipo Post Malone.
0: No,
2: country.
1: Nashville, proprio. Nashville.
0: E come si fa, insomma, in questo periodo i social non c'erano, però.
2: No, vabbè, in quel periodo lì era semplicemente tirare fuori un crossover, già c'era, comunque l'avevano fatto altri. Esatto, addirittura all'inizio Rick Rubin che produceva i Beastie Boys e anche i Randy MC, comunque lui era un fan del rock, dell'air
0: aveva
2: metal,
0: già mischiato,
2: quindi li aveva già mischiati gli Aerosmith con i Randy MC, cioè gli integralismi musicali alla fine lasciano il tempo che trovano, però in questo caso questo qua è il disco un po' dell'onestà. Ormai ho realizzato che non è che mi mancano tanti dischi da fare, no?
0: E
2: ho
0: detto, addirittura.
2: Eh sì, perché comunque uno deve essere onesto, no? Deve guardare quanti anni ha e tutto. E allora ho detto, io sono tipo 15 anni che sogno di fare un pezzo country. Perché io quando sono in macchina, da ormai 10 anni a questa parte, o ascolto country o ascolto podcast. Quindi, cioè, ormai è il genere che ascolto più volentieri. Ho detto, proviamo a farlo. E l'onestà, che è proprio una cosa del country che non può mancare, è un po' come le pistole nel gangster rap, cioè non possono mancare. L'onestà mi ha portato a fare questo disco in questa maniera e a chiamarlo appunto Vita, Morte, Miracoli, perché dovevo dire tutto, il bene e il male.
3: No, secondo me tu continuerai a fare musica, perché la maturità musicale comunque negli anni poi si farà vedere sotto un altro genere, secondo me.
2: Sì, sì, ma magari sì, Mario, però penso di non mollerò il country ancora per un bel po', okay. Perché mi piace veramente tanto e penso, sai, di aver trovato un vestito che mi sta bene all'età che ho.
4: È interessante questo.
0: Senti, ma invece a proposito del fatto che allora ti avevano accusato di esserti allontanato dal rap, adesso invece...
2: No, ma adesso ormai hanno capito, ho fatto tutto il contrario di tutto, hanno capito che sono un pazzo, cioè non so se ti ricordi, a un certo punto ho fatto un disco super punk che ho mandato solo agli amici, il disco J. Axonville, cioè lo sanno che ogni tot io devo sperimentare, fare una cosa
0: nuova.
2: Cioè
0: sei in una fase della vita in cui dici io faccio quello che mi sento di fare, che mi viene voglia di fare.
2: Sì, ricopiare il te stesso ragazzino da grande, quando fai musica, è un po' come farsi il botulino, no? Cioè non è che sembri più giovane, sembri uno della tua età che si è fatto la plastica. Quindi è la stessa cosa, cioè puoi scegliere di provare a fare quello che facevi o puoi scegliere di mostrarti nelle rughe, la panza, tutto quanto, quello che ti viene è essere te stesso e sbattertene e divertirsi.
0: Accettarsi.
2: Sì. Che poi, oh, è anche affascinante sta cosa qua, eh? Cioè io ho la fortuna, ad esempio le tipe, a me piacciono le tipe della mia età, capito? Quindi cominci a trovare affascinante altre cose, no?
0: Cioè, io lo penso abbastanza come te. Sì.
2: E quindi dici, beh, allora, a me interessa piacere alla gente che la pensa come me, quindi...
0: Sì. Poi pensa che io ho due figlie femmine, di cui una anche abbastanza grande. Quindi quando vedo una ragazza della sua età, poi dopo una ragazza bella la guardi, però immediatamente penso a loro. Penso che... Insomma, no.
2: Io sono oltre, non le guardo neanche.
0: Non le guardi?
2: No, no. Perché io sono sposato e fedele e la fedeltà inizia dallo sguardo.

0: formato vinile. Ti ringrazio, Ax, per questo regalo, perché è un oggetto che custodirò con
1: grazie.
0: Gelosia. Vita, morte, miracoli, J-Ax e Italia Starter Pack è stata la canzone che hai portato a Sanremo. In quell'occasione ci siamo sentiti tutti i giorni.
1: Sì, facevo il reportage per voi.
2: Era il nostro inviato a Sanremo.
0: Era il nostro inviato. Sì. Grazie per averci dedicato del tempo, perché immagino che siano giorni molto

0: No, ma guarda, Sanremo è una cosa incredibile. Io non so come fanno. Cioè, non fare il festival, ok, vai, fai le prove, la sera can, ma è tutto quello che ci mettono intorno che è una follia. Cioè, adesso comunque dopo un po' di anni, dopo 30 anni che faccio sto mestiere, c'hai il mestiere, sai che lo fai, ma io immagino come fanno i ventenni. Lo dicevo ai ragazzi giovani che fanno Sanremo, ho detto, ma voi come fate? Io sarei sclerato dopo mezz'ora.
1: Ti riferisci a tutte le interviste, le persone che vogliono fare le foto,
0: le interviste e la tua sensibilità così esposta in quel momento lì, dove presti il fianco a veramente a gente che magari ti critica solo per poter avere il suo minuto di gloria, no? E mi immagino le cose orrende che hanno scritto sui miei colleghi più giovani, i giornalisti ad esempio. Cioè, quando le scrivono su di me, a me hanno scritto già tutto il male possibile in tutte queste decadi, quindi non mi
1: tocca. Ma non c'è più niente che ti dà fastidio quando lo leggi? Qualche commento, li guardi?
0: No, dipende da chi scrive. Cioè, sinceramente, se provo rispetto per la persona che scrive, la cosa che non che mi dà fastidio, ma che mi ferisce quando una persona che io stimo scrive qualcosa di male. Se sei un signor nessuno, non so neanche chi sei, no.
1: Ti
0: se
1: rimbalza?
0: No, mi rimbalza, se però scrivi bene. E allora vuol dire, cacchio, questo è intelligente, sta scrivendo male, allora comincio a avere dei dubbi su me stesso, no? Che non sto piacendo a una persona,
1: no,
0: intelligente.
1: No, perché questa, tu hai detto che sono anni che hai un'esperienza, no? Una carriera importante, eccetera, però questa cosa dei commenti è una cosa abbastanza recente, cioè quella di avere uno scudo.
0: Ah, ma tu parlavi dei commenti sui social?
1: Sì, sui
0: no,
1: social.
0: Io parlavo delle critiche accreditate, no? Mm. Ma va, degli haters chi se ne frega. Cioè, manco
1: ti rimbalzano?
0: Sì, mi rimbalzano la grande. No, ma poi un po' le leggo magari quando faccio un post, esce una canzone nuova per tastare il sentiment, come sì, lo chiamano oggi. Però poi non è che sto lì maniacalmente a leggerli, no? Cioè, no, va bene.
1: Senti, durante la conferenza stampa a Sanremo ti era scappata una parola che però è scivolata via.
0: In tutte le interviste me lo stanno chiedendo.
2: Adesso l'hai detto tu.
0: L'ho tirata fuori io dal gatto prima che la tirasse fuori qualcun altro. Eh sì, perché la storia è stata che sta giornalista, che poi mi hanno spiegato che era in un programma, scrive per un giornale di destra, non so come si chiamano quelli che si chiamano il buon senso, sai quei giornali lì.
2: E praticamente che un buon titolo per un giornale di destra.
0: E praticamente mi dice in conferenza che io fa, ma lei lo sa che domani porterà sul palco l'egemonia culturale della sinistra?
1: Ah, perché c'erano Paolo Rossi.
0: Ma io rimango spiazzato perché ma da quando, scusa, poi Paolo Rossi, Paolo Iannacci, Ale Franz e Cocchi sono l'egemonia culturale della sinistra? Cioè, non mi risultava sta cosa, quindi rimango un po' spiazzato e poi rispondo: sì, l'abbiamo deciso in una riunione segreta di noi rettiliani nelle segrete del Duomo mentre bevevamo l'adrenocromo e ci strappavamo la pelle. E allora lì la conferenza stampa ride e si vede che questa
1: lei non ha capito.
0: Si vede che questa si è presa male per la risata. Okay. No? Quindi quando sono sceso è corsa lì con altri giornalisti e mi fa: perché voi artisti non vi esponete mai, non avete il coraggio di parlare, mi dica qualcosa del governo. E allora io lì mi è preso il cologno e faccio: perché bestemmia, se mi fai parlare del governo allora ti dico che bla bla bla bla bla. E così però è finito sto tic, perché poi io non mi sono neanche accorto di averla detta, non l'ho detta come lo dice Renato Pozzetto nel film, no? Quindi non interissimo,
1: un intercalare
0: diciamo. E però la gente sul feed, questa roba c'è ancora oggi sul feed dell'ANSA. Se vai sul feed dell'ANSA vedi c'è ancora oggi. E la gente, qualcuno se ne è accorta, no? Non le hai che fai sottotitoli, quelli non se ne è accorta, però alcuni se ne sono accorti. Ho avuto la fortuna che poi in quel momento lì uno gli ha detto alle bambole di pezza che il patriarcato non esiste, un giornalista,
1: e quindi si è spostata
0: l'attenzione dalla mia bestemmia al femminismo e io sono stato salvato dal femminismo.
1: Che poi tu non mi ricordo che tu sia uno che bestemmia, no?
0: Ma mi è venuto un po' in tarda età, non so perché. Cioè,
2: spezzato a metà un po'.
0: Secondo me è perché mio nonno mi portava quando avevo 5-6 anni all'osteria mentre, e lui beveva il bianchino, bestemmiava e fumava insieme agli altri, e allora mi sta tornando. Sì, perché più invecchio più mi tornano le cose che facevo da bambino.
2: Dopo Alberto,
0: no?
2: Camerini, anche le bestemmie.
0: Alberto Camerini
2: nonno.
0: E bestemmie. E merendine. È il titolo del nuovo album.
2: Bravo!
0: Camerini, bestemmie e merendine. Vai. Every day, every day,
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: è il titolo dell'album, poi parliamo della modifica che abbiamo fatto al titolo dell'album, ma ne parliamo dopo.
1: L'abbiamo... Bella questa canzone qua, bella questa.
0: IPIA, IPIA, IPIA, IPIA, tra l'altro è uno slogan...
2: Sì, sarebbe IPIA, dico noi in America, no? IPIA, però noi e sarebbe nei film...
0: Da cowboy,
2: è quello
0: cowboy.
2: Per chiamare i cavalli, no?
0: Ok.
2: Beh, come da noi sarebbe il... Ah, capito, no? Quella roba lì. E però, siccome nei film da noi l'hanno tradotto a volte IPIA, a volte IPIA, ho detto IPIA.
0: Allora, una delle cose che mi piace tanto di Axe è che lui riesce a parlare nelle sue canzoni di cose anche molto importanti, però usa tanto l'ironia, che secondo me si è un po' persa nell'ultima generazione del rap italiano, che tra l'altro tu hai dichiarato non ascolti più.
2: Non, guarda, ti dico, per me ascolto quelli che oggi sarebbero già, sono già considerati grandi, quelli stabilizzati, tipo Tedua, così, no? Cioè non sto più a fare il talent scout o ascoltare la roba nuova. Ogni tanto mi capita che per caso becco una canzone, comunque il livello mi sembra sempre alto, sempre buono. Però
0: manca un po' l'ironia.
2: Non lo so, guarda Albe, non voglio dire né bene né male, perché la verità è che non lo ascolto, non c'ho voglia. Ascolto il country, ascolto i podcast, cioè non c'ho più voglia.
0: Axe è protagonista di un podcast di grande successo. Di cosa sei più contento? Della musica che stai facendo o del tuo podcast?
2: Sono contento di tutte e due. Sono contento del podcast perché non è nato neanche come piano B, è nato come una pazzia che a un certo punto è diventato una cosa enorme. Siamo il 17° podcast al mondo con più iscritti paganti, con più abbonati, e quindi, cioè, in un certo senso mi lascia molta libertà per quello che gli americani chiamano fuck you money. Cioè, ci sono delle cose che ti propongono e tu comunque devi tenere conto, no? Della fortuna che hai di poter avere un ingaggio di qualsiasi tipo, televisivo, non lo so, no? E se tu c'hai un'altra cosa che invece ti piace e ti può permettere di
0: non essere
2: fare
0: libero nelle scelte.
2: Di essere più libero nelle scelte, e devo dire, non aprire quella podcast mi ha dato tanto fuck you money per poter evitare di fare cose che magari oggi non ho più voglia di fare.
0: Che tra l'altro porti anche in giro in teatro, giusto?
2: Sì, dopo le 4 date che faccio per Vita, Morte e Miracoli, devo interrompere la musica per andare a teatro perché facciamo una tournée. L'anno scorso abbiamo fatto la prova, da 2 date sono diventate 5 quelle di Non aprite quella podcast, adesso ne facciamo 10 in giro per i teatri italiani, quindi è uno scherzo che mi è scappato di mano.
0: Noi vogliamo venire,
3: sì,
0: a vedere.
3: Io sono un fan di primo pelo, è molto bello, molto.
2: Noi registriamo
3: diverso.
2: 2 volte a settimana, quando volete. Abbiamo pure comprato le sedie di un cinema anni 70 per chi viene a vederci.
3: Ah, possiamo venire anche,
2: sì,
3: a vederle,
2: sì, certo,
3: andiamo a trovarli
2: studio,
3: un giorno
2: studio.
0: Bene, allora...
2: Anche se andiamo un po' in soggezione, se viene Albertino a vederci.
3: No, potrebbe fare una delle voci, Alberto. Quando fai, sì, quando fai leggere i virgolettati, quello potrebbe fare.
0: Anche perché io e Axe abbiamo fatto tanti anni di conduzione insieme, sì, così per gioco. E ci siamo sempre detti che un giorno avremmo fatto una roba.
3: Poi, Axe, sì, far leggere quei virgolettati tremendi con la voce di Alberto, secondo me. Sono forti, attenzione.
0: No, oggi Axe a pranzo mi ha detto: no, perché tu dovresti tirare fuori quella parte di Albertino che gli altri non conoscono.
2: E che,
0: no?
2: Noi conosciamo.
0: Sì. E che voi conoscete bene. Però anche una parte di Axe che molti non conoscono è molto interessante. Per esempio, noi abbiamo scherzato sul titolo dell'album Vita, Morte e Miracoli, l'abbiamo ribattezzato Vite, Morte e Miracoli.

0: Che tornava il fabbro per, e ho chiamato il fabbro e gli ho detto: dove li hai presi sti fermi qua, che vado a prendermi e me li cambio da solo. E c'era Jed, DJ Jed, lì ospite nella mia casa in campagna. Quindi lui mi dice dove è la ferramenta e io dico: già dai, vieni con me che devo andare in ferramenta. E ci presentiamo io e Jed alla ferramenta.
1: Cioè, questa, no? È la cosa, cioè, voi vi immaginate Ax e Jed insieme alla ferramenta.
0: Tra l'altro vestiti malissimo perché uscivamo dalla piscina, quindi cioè ancora lui col costume, la canottiera, cioè eravamo proprio due Mimmo. Cioè eravamo lì, entriamo in ferramenta, Jed, scopro dopo 40 anni che lo conosco che la ferramenta è il suo habitat naturale.
1: Ma pensa.
0: Sa tutto e riesce a distanza di 100 metri a beccare il fermo che mi serviva a me. Fa il tuo fermo e lì, mentre io vado a prendere il fermo e vengo riconosciuto un po' dai clienti, un po' da chi lavora in ferramenta, Jed si mette a parlare da tecnico con il tipo della ferramenta. No, perché queste viti qua le conosco, no, ma questo fermo qua, questo è meglio di questo. Cioè io mi, no, guardo, vabbè. Jed,
1: beh, diciamo la verità, la ferramenta è un luogo magico, eh.
0: Sì,
1: è,
0: allora,
1: è pieno di cose che vorresti comprare anche se non ti
0: allora,
1: servono.
0: Allora la ferramenta è come Chanel per il maschio etero, cioè è il nostro, cioè noi lì è il mondo, no? Quindi siamo lì e praticamente compro sti fermi, facciamo le foto, anche Jed viene riconosciuto.
1: Oh,
0: cioè ci veniamo riconosciuti come
1: articolo 31.
0: Come articolo 31. Il giorno dopo esce sul giornale locale. J-Ax va alla ferramenta tal dei tali. Poi nell'articolo c'era scritto accompagnato dal suo artigiano di fiducia.
2: Ah, vabbè.
0: Ma non perché non l'hanno riconosciuto, è perché lui si è messo a parlare con sto tipo qua di tecnicismi legati al filo delle viti e robe così. Cioè che l'ha fatto passare per uno del mestiere.
1: Quindi è Mr. Leroy Merlin, lo possiamo
0: battezzare. Ma secondo me Leroy Merlin è troppo commerciale per lui. Cioè lui è un intenditore,
1: è più underground
0: delle viti, quelle che hanno la testa strana. Sai, quale lì.
1: Mister Brugola. Allora, Ax, noi abbiamo un desiderio, abbiamo il Play With Us e sono 7 anni che aspettiamo questo momento, fare il Play With Ax. Cioè, vorremmo che fossi tu a premiare un ascoltatore. Lo faremo tra poco.
3: Yeah. Moriremo

0: Yeah. M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oggi il Play with us, finalmente, dopo 7 anni, si chiama Play with Ax, perché a condurlo sarà J-Ax.
3: E allora?
2: È confermato?
3: Ho confermato, ci siamo.
2: Il vincitore.
4: Chi è?
2: È un ingegnere ambientale, quindi mica un pirla.
4: Chi?
2: È anche un barman. Non so come fa a conciliare le due professioni.
4: Chi?
2: È un fan di J-Ax. E chi non lo è, mi sento di dire. È stato anche al suo concerto 2 anni fa a Vigevano. Il vincitore.
4: Chi è?
2: Di 30 anni è...
4: Chi?
2: Simone di Modena.

0: Da Jax dopo sei anni.
1: Simone, ma quando ti capiterà più sta roba?
2: No, bellissimo.
0: Ciao Simone, congratulazioni.
2: Ciao. Grazie.
0: Hai vinto il Play with Axe. E M2O ti regala Back to School, un pacchetto con zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e gli stickers.
1: E allora! Simone, questo non è un regalo, è un doppio, triplo, quadruplo regalo.
2: Ah, sì, sì, vero, vero.
1: Raccontami un po' della data che, a cui hai partecipato di
0: Era la data zero, se ravvigevano, giusto?
2: Era, sì, poi era stato 2023, quindi 3 anni fa. Era così il 31 maggio, mi sembra, quando è stata la reunion con...
0: Sì, sì, abbiamo fatto le prove, diciamo, la prova generale e che ieri data zero a Vigevano, quindi ti sei visto lo show prima di tutti, ecco.
2: Bellissimo, bellissimo. Bene.
1: Quindi lui ha 30 anni, per cui lui è venuto a vedere gli articolo 31, che però lui non ha vissuto da... Tu li hai vissuti da quanti anni avevi?
0: Magari aveva 7.
1: No, eri piccolino?
2: Sì, ero piccolino. Ho riascoltato quando, insomma, sono un po' più cresciuto i primissimi brani.
1: Va bene. Ok, allora
0: ma
1: Simone,
0: posso chiedergli una cosa?
1: Sì,
0: Simone,
1: certo,
0: ma
1: certo.
0: Mi spieghi così? A me piace ancora imparare alla mia età, ma l'ingegnere ambientale, che differenza c'è con l'ingegnere normale?
2: Allora, diciamo che l'ambientale è quello che guarda un po' più il lato ambientale, appunto, quindi, che so, le autorizzazioni ambientali, i rifiuti, i formulari, tutto quello che riguarda un po' il mondo dei rifiuti.
0: Quindi il tuo mestiere ci serve a tutti, bravo, bravo.
1: Sì.
0: Anzi, anche l'altro tuo mestiere, perché uno prima
3: il
0: barman è fondamentale quanto l'ingegnere ambientale. Sei come Batman, fai due lavori che servono tutti e due.
1: Ciao Simone, grazie.
2: Grazie mille.
0: Ciao Simone.
1: E io sto per consegnare lo stesso
0: pacchetto.
1: Regalo
0: e
1: a
0: allora
1: J-Ax.
0: Grazie.
1: Yeah. E grazie Ax per essere stato qui con noi.
0: È sempre un piacere, è sempre emozionante.
1: Anche per noi.
0: Che bello. Dai, che bello vedere che quando siamo insieme il tempo si ferma, ragazzi.
1: Sì, bellissimo. Sono molto felice che sei tornato a trovarci.
0: Grandi ragazzi, grande M2O, sono fuori!

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

every day. Emmy Duel suona così.

0: La seconda ora di questa puntata di venerdì 11 settembre, perché abbiamo avuto con noi J-Ax che ci ha tenuto compagnia fino a pochi minuti fa. Se ve lo siete persi, scaricate l'app di M2O oppure andate sul nostro sito, lì troverete la puntata in reload. Questo è il nuovo del Planet Funk insieme a Steve Edwards. E noi abbiamo quasi finito, il weekend è alle porte, è già cominciato per molti. Vi ricordo che sono tantissimi gli appuntamenti che vi consigliamo di non perdere durante il fine settimana. Domani è sabato alle 2, c'è il nuovo appuntamento col DJ Time. Io e Mario e anche Prezioso e Molella vi aspettiamo. Hai detto sì?
1: Ho detto sì, perché poi va la replica anche la domenica alle 18. Ritorniamo col DJ Time.
0: Perché sei così serio, Mario? Non sei felice che ritorni?
1: No, no, no, felice.
0: Mi avevi detto che eri felice.
2: In effetti, Mario, il tono era un
0: po'. Il tono non era di uno felice. Sei triste.
1: Avevo il volume della cuffia talmente alto che sentivo la mia voce in faccia, che mi sono un po' spaventato. Quindi adesso l'abbasso un po'.
0: Va bene, c'è anche la DJ Parade, storica classifica dance di sabato sera. Poi i migliori DJ del mondo si alternano alla console di M2O il sabato sera e il venerdì sera con Dance With Us. E anche
3: c'è un nuovo appuntamento, Alb. Domenica mattina tra le 4 e le 5 parte M2 Orbital.
0: Un
3: nuovo contenitore musicale.
1: Chi lo fa questo programma?
0: Chi lo fa così?
3: Lo faccio io, Alb.
1: Lui viene qua alle 5 del mattino.
0: Lui dalle 4 alle 5.
3: Vengo qua col fresco. Fai un dritto. Bel cafferino,
0: Non mancheremo, Shot.
3: Grazie, Alb.
0: Vi ricordo che però ritorna anche una nuova puntata e una nuova stagione di Dance Revolution. Se vi piace la musica elettronica, il sound fresco, potete segnarvi l'appuntamento venerdì e domenica sera 11:30, ma siete fortunati perché adesso vi facciamo sentire una piccola anticipazione.

Era un piccolo assaggio, diciamo, di quello che poi andrà in onda questa sera in Dance Revolution, nuova stagione. Vi aspettiamo tutti i venerdì e tutte le domeniche in replica dalle 11 a mezzanotte su M2O.

0: Raga. La puntata di questo weekend, di questo venerdì più che di questo weekend, finisce qui. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie Mario.
1: Bella puntata.
0: Ma Mario?
1: Sono qua Alberto. Bella puntata oggi. Bella,
0: grazie Ale Lippi.
2: Ma grazie a voi di sopportarmi ancora.
0: Cosa fai? Vai adesso?
2: Guarda, sì. Vuoi che torni o vuoi che non torni?
0: Lunedì torni?
2: Dipende. Non so cosa dice il regolamento.
0: Perché forse lunedì siamo chiusi.
2: Ma non so cosa dice il regolamento. Andrebbe letto quello.
0: Non lo so. Adesso forse è troppo tardi.
1: Hanno già chiuso la cassaforte, non si può più.
2: Sì, capisci, no?
0: Shorty, puoi chiedere alla Ginger se rimarrà qualcosa di questa puntata? Cosa resta
3: di questa puntata? A parte che scopro soltanto adesso che anche quest'anno la direzione non mi ha affidato un programma dance nella notte.
0: Aia.
3: Vabbè. Comunque, di questa puntata cosa resterà? Ale, l'11 settembre del 2001 faceva il rider. Shorty era in un sotterraneo, mentre io, Albertino e Mario eravamo in onda a Radio DJ.
0: Come sempre.
3: Negli ultimi giorni Fargetta sente le voci.
0: Sì.
3: Shorty a fine della prima settimana ha già più punti rispetto allo sfidante Mario. Attenzione.
0: Eh sì. È campione, campione.
3: Oggi è tornato il bip del venerdì.
0: Sì, porca
1: Infatti
0: è tornato.
1: Eccolo.
3: L'articolo del regolamento di M2O discusso oggi cita: quantunque qualora Albertino dovesse dire qualsiasi cosa, Albertino ha sempre ragione.
0: Non l'ho scritto io, eh.
3: Il trauma adolescenziale di Albertino è il detto ridi ridi che la mamma fa l'entreneuse.
0: Così mi ricordo.
3: Ax, che oggi è arrivato a cavallo, ci ha raccontato viti, morte e miracoli in quanto appassionato di ferramenta e bricolage.
0: È tutto vero.
3: Oggi il pranzo di Albertino e Ax è stato offerto da Luigi Soni.
0: Sì, grazie Luigi.
3: A saperlo prima avrebbero mangiato di più.
0: Eh sì.
3: Per la prima volta abbiamo regalato il Play with Ax ed è stata una figata. Buon weekend.
0: Grazie a tutti. Ci sentiamo lunedì. Saremo qui su M2O dalle 5 alle 7. E voi? Io vado, eh.
4: Ciao Albe.
0: Chiudete voi.
1: Anche noi. Ciao.
0: Grazie a tutti. Ciao. Buon weekend a tutti.

0: extraterrestre.
1: Ma che bello essere qui nel primo sabato della stagione nuova. Ah, era una promessa immantenuta. Le 6 in punto, buongiorno, sono Walter Pizzulli. Questo è il Morning Show, anche al sabato. E oggi vi piacerà, state qua con me, con noi, la famiglia.

permetta di ritornare in una di quelle discoteche. Abbiamo 5 sale aperte. Voi vi potete scegliere una delle 5 sale nelle quali ballare. In come si fa a scegliere la sala? In base al titolo che mi darete, quindi significa in base al genere musicale. Vi date il vostro nome e la città. Se volete stare a ballare con la sala 1, quelli della dance music si ritrovano lì. Mi date al 342 654 3210 dopo il vostro nome, la città dalla quale ascoltate

0: di un titolo di quel genere. Sala 5 più tranquilla è quella che si fa come al solito per bene anche tutte le mattine, si fa notare perché è la sala dei lenti. Giacomo!
1: Che grande che stai, Walter, io me lo accasciazzamma tutte le musiche che metto.
2: Ciao!
3: Zio Walter, ciao! Clara da Calusco d'Adda.
0: Ciao Clara!
3: Io questa mattina vado in sala 5 con Bed of Roses
0: di Bon Jovi. Ce l'ho! Questa è anche rock però, tesoro, però è più lenta, è vero. Io la metterei tra la 4 e la 5. Sai che secondo me la sala rock la riempiamo subito stamattina, vi siete svegliati rocchi, eh?

0: grazie all'inizio stamattina. Dai, allora, benvenuti nel programma Il Morning Show di M2O. Vi è piaciuta la vetrina?
1: Beh.
0: Cioè, vi abbiamo mostrato alcune cose, che abbiamo alcuni oggetti di valore. Il primo di questi è Giri Up A Go-Go.

se vi è piaciuta questa canzone, siete arrivati qui un po' per caso, questa mattina l'abbiamo messa qua. È un'esca, capito? Anche dell'UNESCO, evidentemente, patrimonio dell'umanità. Ogni tanto facciamo qualche salto, anche più di qualche

0: uffici.
1: No.
0: Allora dipende se non c'è il capo, oppure che ne so, in alcuni in alcune fabbriche dove si può ascoltare la radio mi stanno dicendo: Ele, ciao, bello.
1: Beh.
0: Guarda che si produce anche di più, Ele. Quindi un saluto grande. Fammi sapere come si chiama la ditta nella quale lavori e vi saluto molto volentieri. Però attenzione, perché sono 5 le sale, quelle nelle quali potete scegliere di ballare questa mattina in base al vostro genere, quello vostro favorito, che non è detto che sia sempre lo stesso. Cioè magari stamattina

0: via SMS e il 342-654-3210.
1: Ciao Walter,
0: ciao.
1: Buongiorno. Io arrivo solo adesso, ah, ma mi ci metto subito nella sala disco con bla bla bla.
2: Ma quindi...
1: Gigi Dag.
2: Ah, buona, ah, beh, questa!
1: Ciao.

0: delle canzoni che può piacere oppure dispiacere. Questa piace e basta.
1: Buongiorno Maria. Da famiglia. Maria da Pavia. Ciao. Sala 2. Lamento boliviano.
0: È la baciata, è quella. Sì, è la musica latina. E state ascoltando la miglior radio stazione del Santo Domingo.

0: grazie amica mia.
1: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Edoardo da Sorrento, dove, stamattina dove Sala Rock.
0: Sì.
1: Gli Evanescence, quella la famosa.
0: Bring me to life! Questa! Bravo, bravo! La Sala Rock è piena, ve lo dico, eh! Tra un po' dovrò cominciare a chiuderla perché è piena.

0: Senti cosa sto per regalarti adesso.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht.
2: Madonna, ma che Valtteri, mamma che famiglia.

0: evidentemente al passato. Mi auguro l'abbiate vissuta con noi, nel senso che erano quelle che avevano almeno al suo interno quelle 4, 5, almeno 3 sale. Stamattina abbiamo 5 sale separate che potete scegliere di utilizzare. Nella sala 1 c'è la musica dance. Se mi date un titolo della dance di tutti i tempi, vi metto lì. Piena, apri un po' la sala, quella dance, apri. È piena, chiudi, chiudi, chiudi. Ok. Per esempio nella sala 2 invece c'è la musica latina, questa la possiamo riempire ancora. La sala 3 e la sala trash, tutte le canzoni che ascoltiamo. Poi bisognerebbe riuscire a dichiarare qual è il trash secondo voi. Può essere anche una canzone che un po' vi vergognate ad ascoltare, ma che ascoltate, capito? Beh. E allora datemi un titolo e vi metto in quella sala. La sala 4 è piena. Apri la sala rock. Chiudi, chiudi, chiudi. E la sala quella che in realtà sta ospitando tutti quelli che si sono svegliati con una chitarra imbracciata questa mattina. Se mi date un titolo rock vi metto lì. La sala 5, questa si può fare di più. La chiudo la sala 5, quella dei lenti.
1: No.
0: E allora ci proviamo. Davide da Civitanova Marche.
2: Io devo andare in sala rock in risposta all'ascoltatore che ha sentito, che ha chiamato gli Evanescence. E io stamattina vorrei un po' di carica con Seven Nation Army.
0: Questa?

0: tempo. Silvia!
1: Buongiorno Walter.
0: Dai, dammi una cosa bella trash.
1: Silvia da Milano.
0: Ciao.
1: Ma c'è spazio nella sala trash per un po' di Pino Givenchy?
0: Sì, tesoro, ce l'ho, guarda.

0: Ah, questa è puntatona, non ve ne perdete neanche un attimo, arrivo.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

sento e ti penso, capito? Caro ascoltatore, che hai citato proprio la voce meravigliosa della Ruggero dentro a questa canzone, nella versione di Bob Sinclair, così ho fatto felici tutti. 6:29 della mattina. Buongiorno, fatevi sentire, visto che vi sento anche in questa giornata, visto che la puntata è puntatona, ha preso una piega molto

0: piena di luci.
1: Nella sala 2 c'è la musica latina, stamattina nella sala 3 si è riempita, ve lo dico, era partita in sordina, piano, si è riempita la sala trash e sono tutte quelle canzoni che ascoltiamo, che ascoltate a finestrini alzati. Sala 4 super piena già dall'inizio, la sala dei rocchettari, cioè quella dei quali ovviamente come al solito spessissimo

0: piccola dei lenti. Come si fa? Basta mandare un messaggio 342 6 54 3210.
1: Buongiorno Walter, pranzo Pordenone.
0: Ciao.
1: Io sala trash, te si magnato la banana.
0: Sai
1: di Leone di Lerni.
0: Sai, l'hanno chiesta in tantissimi. Guarda, se me la chiedete ancora un pezzettino, secondo me merita.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Buongiorno famiglia, Rossano da Montespettoli.
0: Ciao.
2: Io ti direi, ti sento dei Mattia Pasar.
0: Vedi che ero nella tua testa poco fa. Un altro amico che aveva chiesto quella canzone. Che bello che è. Questa è empatia proprio.
3: Buongiorno Valterino.
0: Ciao.
3: Matteo da Savona. Per oggi direi sala 3, Lacuna Coil. I wish you were.
0: La ragazzo mio.
4: Un saluto croccante da Palagianello, Cosimo. Ciao Valterino.
0: Cosimo, com'è il saluto croccante? Cioè, che differenza c'è fra un saluto croccante e uno morbidoso?
4: Valterino, famiglia, Renato da Biella.
0: Vi siete segnati il numero? Nuovi ascoltatori e nuove ascoltatrici del programma Il Morning Show di M2O.
5: La famiglia.
0: C'è tutta una famiglia e potete farne parte anche voi, vai.
4: Voglio andare nella sala trash con... Sei magnato
0: anche lui
4: la banana.
0: Ma sai quanti che la... Beh, senti un pezzettino. Leone, da lassù, vai.
6: Ti sei mangiato la banana.
4: Oh, che meraviglia.
6: Con due salsicce.
0: O parmigiano.
6: E o parmigiano.
4: Ah, ragazzi.
6: E mo ti sei andato. Se tu te fai una limonata con tre cucchiaie.
0: Decetrate.
6: Sorrida la giornata.
0: Sorridete a questa giornata qua, la meraviglia di Leone, grande personaggio, peraltro che ci manca davvero tanto. Era il fatto di riprendere i grandissimi successi della musica dance e farli in versione barese, barausa appunto. Cri.
7: Vuoi un po' di trash?
0: Sì.
7: Quella macchina qua devi metterla là.
8: Buongiorno Walter,
0: ciao,
8: buongiorno
0: ciao
8: a tutti, sono Paola di Novati Milanese.
0: Ciao Paola.
8: Nella sala latina io metterei Balando Baciata.
0: È
8: la
0: bella.
8: Adoro. Buona giornata a tutti.
0: Tesoro, la recupero mentre scelgo con voi alle 6.32 della mattina. Tutti i giorni va così, alle 6.30 puntuale c'è un M280, un disco preso proprio da quel decennio, da quell'epoca. Falco,
9: Rock Me Amadeo, sono io, sono io.
10: M280.
11: Buongiorno, noi a me. Ma poi mi aspettate sempre a te.

0: dedicato ad Amadeus questo. Posso dirlo al nostro amico Amadeus?
1: Sono io.
0: Questa te la ricordi bene? Hai già fatto regia ad Amadeus, vero? Lo dico al mio amico Mauro Miclini, vero Mauro?
2: Sì.
0: Figurati,
2: sì. Sì.
0: Hanno 40 anni che sei qua, Mauro, più o meno.
2: Sì.
0: Allora, se siete appena arrivati, buongiorno miei cari vicini. Ma anche buongiorno mia cara vicina.
3: Buongiorno.

0: diversa. Ce n'era più di una di sala. Noi stiamo cercando di ricreare la discoteca più grande di sempre. Sono 5 le sale che abbiamo aperto nel morning show di M2O. Sono ideali, è vero, ma diventa una gara vera poi, realistica la cosa, perché ogni volta che mi date un titolo, gli altri che vi ascoltano alla radio, i membri della famiglia,
1: la famiglia,
0: cercano di fare

0: invece è quella della sala dei lenti.
1: Alte, buongiorno, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Sala 1, God is a girl, dai che spingiamo, che giovedì.
2: Ciao Walter, Elisa da Torino. E che ne dici di mettere nella sala dei lenti i tuffi di Vasco Rossi?
0: Caspita,
2: ciao Walter. Buona giornata a tutti.
0: Se vi va di cantare, siete capitati nel posto giusto, nel momento giusto, nel morning show di M2Voce. Vasco Rossi, ragazzi! Oh, Tuffi. Passami l'asciugamano, Tuffi.
3: Passami l'asciugamano.
0: Oh, my God. Quale che ce ne sono mille?
3: Quello bianco, lì, sul divano.

per quelli nuovi. Anzi, quando mi mandate un messaggio, mi fate sapere se siete qui da poco, se fate parte della famiglia o ci state testando, oppure ci sta, e come no? Cioè, se volete capire se dovete stare qua anche nella stagione nuova e per tutta la stagione. 342 654 3210.

0: Allora, io voglio andare nella sala, diciamo, rock? Con i Queen, Innuendo.
1: No, ma la mia preferita.
0: Ciao da Sandra.
1: Ciao. Tra l'altro, canzone che dura tipo quasi 7 minuti, raga, ma la parte bella è questa. Cioè... Io cosa

0: Walter! Ehi, Walter! Walter! Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma non rimanete in ansia, non state in ansia, sono qua con voi che ascolto la musica di Jerry Halliwell. Piovono uomini, raga?
2: No!
1: No, lo chiedo alle raga, avete visto se piovono dei uomini dal cielo? Jerry Halliwell, it's rainy man, alleluia! Un quarto d'ora, qualcosina di più, alle 7 della mattina. Buongiorno da tutta l'Italia, in tutta l'Italia c'è la voce della famiglia del Morning Show di M2O. Fate entrare anche i piccolini!
3: Walter!

buone arrivano sempre solamente da voi. 5 sale separate questa mattina per la discoteca e la puntata dedicata alla discoteca più grande di sempre. Sala 1 è la dance che la sta facendo da padrona, ma quello già si sa, è il DNA, la vocazione di M2O, quindi è facile. Sala 2 è quella latina, sala 3 è la sala trash, piena stamattina, eh. Sala 4 rock, la sala 5 è quella dei lenti. Mi fai prendere un

0: Oh, ma una brutta ce l'abbiamo, raga, giusto così per sapere, così li avviso.
1: No.
0: Ma lo sapevo. One, two, one, two,

0: modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

every day. M2O suona

0: deve andare, lascia che vada come deve andare. What goes around comes around, la canzone dello zio Bob Marley. Mancano 10 minuti alle 7, tra poco alle 7 puntuale, quello arriva.
1: Arriva il quiz.
0: Quindi questo per farvi giocare tra le 7 e le 8 della mattina, ce lo siamo inventati tutti i giorni da lunedì al venerdì e c'è il bonus extra anche di sabato. Si gioca al quiz anche al sabato mattina. Siamo il programma, il primo programma del mattino che inizia presto e ogni tanto si dedica a cose che possono piacere evidentemente a tutti quelli che hanno vissuto una certa parte della vita in discoteca, che l'hanno passata proprio lì. Mi piace l'idea che vi siate ricordati di alcune canzoni che ballavate proprio all'epoca, perché questa è la puntata dedicata alla discoteca, posto più bello che rimane quello, soprattutto se vuoi ballare ad alto volume con gente bella, con membri della famiglia del morning.
2: La famiglia!
0: Allora, se mi date un titolo della musica dance, vi metto nella sala 1 che è super piena stamattina. C'è la condensa a terra, guarda! Si scivola, attenzione! Pavimento bagnato. Sala 2 invece è la sala della musica latina. Se mi date un titolo latino vi metto lì con tutti gli altri e con tutte le altre della famiglia. La sala 3 piena mai come oggi è la sala trash. Sala 4 è quella dedicata alla musica rock. La sala 5 è quella dei lenti.
3: Valterino, nella sala trash, perché non ci metti il pulcino Pio?
4: E allora rimanete ignoranti.
0: Ciao Diego, molti l'hanno chiesto. Vale.
5: Buongiorno Walter, Valentina da Milano.
0: Ciao Vale.
5: Io stamattina andrei nella sala 2.
0: Uh-huh. Latina.
5: Yo no sé mañana. Yo no sé mañana.
0: Cos'è?
5: Ciao a tutti.
0: Ciao amore. Yo no sé mañana.
6: Ciao Walter. Oh. Valentino da Ivrea.
0: Ciao, prima Valentina, ora Valentino.
6: Ma vedi? Un Ruggero dei timidi.
0: Sala trash, ragazzi.
6: Fai ascoltare un pezzettino.
0: Allora, aspetta che do il numero anche a quelli nuovi. Se siete appena arrivati, vi va di farmi sapere se da poco siete qui. Voglio assolutamente che facciate parte della famiglia anche per la stagione nuova. 342-654-3210. A lunedì al sabato, 6:15-9. In qualunque momento accendiate, troverete noi della famiglia del morning.
7: Buongiorno Valterino, Marco da Bologna.
0: Ciao Marco!
7: Ma una bella Roadhouse Blues dei Doors per la Sala Rock.
0: Sala Rock, ragazzi, pienissima questa mattina. C'è posto anche per lui?

0: Alone, altro che All Night Long. Allora, capito come funziona? È tutto così qui, è tutta la famiglia del Morning Show che si esibisce.
1: Buongiorno Walter, Sara, Sara da Milano. Io sala disco con una canzone di Franchino che la dedico a mio marito.
0: Tu pensa che un tempo si dedicavano ai mariti, alle mogli, ai fidanzati, ai conviventi, eccetera, cioè agli amici, anche canzoni lente. Franchino, il più grande, grande.
2: Buongiorno Valterino, Maurizio da Bolzano. Io andrei in sala 2 con Mark Anthony Pallaboi.
0: Ragazzi, piena la sala latina, è il periodo.
3: Ciao Walter, oh. Sergio da Bergamo.
0: Dimmi Sergio.
3: Sala trash.
0: Sì.
3: Sarà perché ti amo e ricchi e poveri.
0: Beh, qua però potrebbe scattare agevolmente anche cara io, cara tu, karaoke. Vi va di cantare, ragazzi?
4: Che confusione.
0: Sarà.
4: Sarà perché ti amo. È un'emozione.
5: Dai, facciamo il karaoke.
0: Mandatemi un audio mentre.

0: basta, poi vado a sentire com'è andata questa mattina. Mamma ragazzi, chi è che si ferma? Che giornata è? Qua davvero ci riconoscete, siamo quelli della famiglia del Morning Show di M2O. Ho scelto lui, Gigi D'Agostino.
1: Quello che fai fa la differenza. Fa tere, tere, tere, tere, tere, fa tere, tere, tere, tere, tere.

0: Chris.
1: Buongiorno Walter, questa è la canzone perfetta per far svegliare mia figlia. Buona giornata a tutti, Cristina.
2: A parte lì, levate gli erbina sta gente.

0: È il quiz più facile di sempre, arrivo.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Mamma che gioco!
5: Sull'app, canale 715, digitale.
0: Oh, fatevi la giocata oggi perché è quello più semplice di sempre, il quiz on. È la radio M2O e questo è... Ciao, sono Walter Pizzulli, vi invoglio a giocare anche questa mattina, posso?
6: Beh.
0: Entro le 8 del mattino per vincere la lampada del morning, prima cantatina.
7: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
8: Io non so più cosa

0: questo.
1: Sveglia, sveglia. Sono le 7 già. Caffè che fuma. Radio M2O.
2: Ma l'unica radio che si sveglia presto la mattina è M2O col Morning Show.

Il morning show di M2O, questo è il momento. Lungo tutto l'ascolto della sigla potete mandare un messaggio scritto di testo, il vostro nome, la città e non mi saluti mai da questo momento entro la fine della sigla. Vamos! Non mi saluti mai, Claudio.

0: arriva il quizzo di M2O. Fermi, stop al televoto che non è... Non c'è, ma mi piace dirlo, capito? So, quando mi ricapita. Allora, adesso dall'ultimo più o meno, ma ne stanno arrivando 50 ancora, quindi da quello che ho bloccato l'aggregatore, quindi ora se mandate messaggi li leggo dopo ma non li vedo più. Dall'ultimo verso dove arrivo? Siete pronti? Vi do da fare. Franco, non mi saluti mai, Guido da Roma. Ma come, ciao Franco? Ah, io sono Franco. Vabbè, cambiatemi pure il nome se volete, chiamatemi Oscar. Giuseppe da Tricase, non mi saluti mai. Walter. Francesco da Mesoraca, non mi saluti mai. Elena da Lucca, non saluto mai. Enzo da Reggio Calabria. Walter, non mi saluti mai. Antonio da Potenza, una Potenza di... Non mi saluti mai. Andrea da Montepulciano, quelle di Potenza l'ho capito. Non mi saluti mai. Teddy da Barletta. Barletta. Non mi saluti mai, ma proprio mai. Luca, pieno di sonno, da Viterbo. Ciao Walter, non mi saluti mai. Antonio da Empoli, buongiorno, non mi saluti mai. Marco da Cadrezzate. Dov'è Cadrezzate? Secondo me è Brescia. Walter, non mi saluti mai. Emilio da Vimercate. Sono Anna, Camilla da Casamassima. C'è una terza strofa, ma non mi saluti mai. Però è lunga. Non mi saluti mai. Stefano da Foggia, Luca, Alessandro da Torino, Lillo da Foggia. A Foggia ascoltano tutti noi. Pensa come saranno contenti alcuni lì. Beh, chiaro. Allora, stop. Adesso però, da questo momento in poi, dopo che avrò letto la domanda di oggi, siete autorizzati, anzi dovete, entro le 8 della mattina mandare un messaggio a questo numero 342-654-3210. Il vostro nome, la città, date la risposta corretta. Quelli più sgamati sono già andati sul mio account Instagram. Quando vi dico di seguirmi, mi seguite?
1: No.
0: Peggio per voi, perché tra le storie ho già postato la domanda. Non sono agevolati quelli che l'hanno letta, perché non è una prova di velocità. Allora, il dottor Rossi, ma chi è? Valentino?
1: No.
0: Ah no, no, il dottor Rossi, per un dottore, dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Ah, il dottor Rossi è una donna, Allora, il dottor Rossi dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo?

L'uomo, pensando al fatto che il dottor Rossi è una donna, si gioca a questo numero. Nome, città, risposta corretta entro le 8. Alle 8 vi chiamo io. Tra quelli che risponderanno bene sceglieremo quello, quella, quelli che si porteranno a casa la lampada con la scritta il morning show di M2O. 342-654-3210. Ma qui nulla. È come sembra. Neanche quando provate a dire velocemente bondi chi di chi di.

0: Allora, don't try this at home. Non fatelo a casa se non vi siete esercitati, che vi slogate la mandibola. Anni a provare a dire bom digi digi digi bom digi bom. Allora, buongiorno, se siete appena arrivati, vi è piaciuto qualcosa di quello che avete ascoltato? Beh, è merito della famiglia.
1: La famiglia.
0: È il morning show di M2O, tutto attaccato, bisognava dargli un nome a questo programma, lo abbiamo conservato da 7 anni, ragazzi. Ma c'è l'ottava stagione, l'avreste mai detto che non ci avrebbero seccati prima?
2: Beh.

0: e si gioca al quizzopolo il sabato, tra le 7 e le 8. Arriva!
1: Arriva, arriva, arriva, arriva!
0: Arriva, arriva! Solo!
1: Dimmi.
0: Allora, su M2O si gioca entro le 8 della mattina, avete poco tempo, chi ha tempo non aspetti tempo. Il dottor Rossi dice, indicando una persona, la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre, detto proprio così. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna. Si gioca questo numero qua, 342-654-3210, vai!
2: Walter, hey. Dottor Rossi è la sorella. Ciao, parla dalla provincia di Savona.
0: Dalla provincia di Savona. Walter, senti, vai.
2: Walter.
0: Ciao, Paolo, un bacio.
3: Martello da Belluno. Bambi di bang.
0: Che?
4: Ma Martellì, levate gli erbini a sta gente.
0: Vai, vai.
3: Allora, secondo me è la sorella.
0: Molti puntano sulla sorella e non ho detto no, perché la regola è che alle volte dico no, se non dico no potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
5: Buongiorno Salvatore Terragusa, è la sorella.
0: Anche in Sicilia dicono che è la sorella, ragazzi.
6: Walter, oh, è la zia.
0: È la zia.
6: Paolo da Terlizzi.
0: Terlizzi, Bari, bella zia anche peraltro.
5: Ridagli questo
7: Walter, non ci ho capito niente, però la sparo. Dai,
0: provate, sparate, un legame di parentela.
7: Com'è la sorella?
0: È la sorella, vedi? Perché il dottor Rossi dice, indicando una persona, la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. In gerucchio del bacio da ste ma. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna, però, raga.
8: Ciao Walter, sono Chiara da Vistarino, provincia di Pavia.
0: Vistarino, è bello,
8: la
0: mi piace.
8: La dottoressa Rossi è la zia.
0: È la zia. No, Vistarino non so, cioè so dov'è perché me l'ha detto lei, ma non ci sono mai stato, ma mi piace perché io vorrei vivere. Dove vive? A Vistarino, è carino, capito?
9: Ciao Walter, chiamo Ramona, Gloria, Nadia e te da Pavia.
0: Allora, non ho capito, che avete l'autobus, dimmi.
9: Posta, Se stessa.
0: Se stessa. Se stessa. Oh, se stessa. No, sbagliamo. Non è se stessa.
10: No.
0: Chiedete l'aiuto.
11: Ciao Walter, ciao. Secondo me la risposta è la sorella del dottor Rossi.
0: È la sorella di del dottore?
11: Sia da Settimo Torinese.
0: Da Settimo Torinese, a Torino.
12: Ciao Walter, ciao famiglia di M2O, sono Loris da Verbagna. Secondo me la risposta è la sorella.
0: È la sorella. Sai che sono fiero che quest'anno abbiamo continuato a fare il quizzo praticamente sempre senza fermarci. Che è pieno così, guarda.
13: Walter, buongiorno, Nicola da San Giovanni Rotondo, Foggia.
0: Ve l'ho detto io che a
13: Fratello.
0: Foggia. Fratello. Ve l'ho detto che a Foggia ascoltano tutti noi, ragazzi. E altre radio, lasciate stare. Tutti.
14: Valteri, Foggia, Foggia.
0: Hai visto, l'ho detto.
15: Fratello
0: io.
15: E sorella, Barbara e Riccardo in viaggio per
0: Rapallo. Lei non sa neanche dove la stanno portando, gli ha dovuto suggerire il marito che vanno a Rapallo.
15: Io vado in vacanza,
16: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete?
17: In coto.

0: Buongiorno patatona, dai. So che si ascolto, dai, ti voglio bene.
1: Anch'io, ciao. Dai ragazzi, smettete di sbagliare numero, di mandare tutto quello che vi viene in mente a noi la mattina. È vero che noi siamo
2: la famiglia,
1: perché
2: la,
1: poi la testa gira. Allora, il dottor Rossi dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e la patatona? E quell'uomo? Ah, il dottor Rossi è una donna, quindi giocate con... giocate con noi, mi raccomando, che arrivo con in mano un aiuto. Basta, dai.
0: Buongiorno patatona.
1: Arrivo.
3: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: M2O, la musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.com.

0: every day. Sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

che poco fa anche dalla redazione mi hanno detto: sai che sembra Celentano? Ve lo dicevo ieri. Ma vuoi vedere che lui che poi si scopre veramente che dentro a Casango è lui, o almeno Alejandro Garrido, capito?

0: Walter a spaccare proprio stamattina qua.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
3: Posso chiedere al mio amico Ezio dalla provincia di Cuneo come la musica stamattina?
4: Ciao Walter, oh, Ezio da Bra.
3: Diglielo.
4: A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura. Da paura.
3: Io sto tranquillo, quando lui mi dice così, che le scelte musicali sono da paura, io sono sereno e tranquillo. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, se siete appena arrivati. E puntatona, puntaterrima quella di oggi. E allora, pronti? Perché entro le 8 però bisognerà giocare al quizzo che questa mattina chiede. Il dottor Rossi dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Ah, il dottor Rossi è una donna però, ok? Pronti a giocare? 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Vai, inizia!
5: Walter, è la zia!
3: È la zia, ragà, è la zia! Sai che no, invece, non è la zia!

0: sbagliato. Il dottor Rossi dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna, tenetene presente conto. Se andate su Instagram e cercate Walter Pizzulli, mi seguite, tra le storie in alto a sinistra c'è una card arancione. Ho appena postato la domanda questa mattina in modo che possiate leggerla con calma. Magari vi è più chiaro così, no?
1: Walter! Buongiorno! Giacomo da Corato, provincia di Bari, secondo me è nipote.
0: Ma nipote c'è come?
1: Ciao Walter! Ciao,
2: Walterino, buongiorno, Gina da Roma, la risposta è la moglie del dottor Rossi.
0: È la moglie, ragazzi! Come la moglie?

0: confuso quelle poche idee che avevo.
1: Valterino Mauro da Bologna. Ciao, Mauro. È la cognata.
0: È la cognata, ragazzi. Allora sapete che quando dite delle cose che sono veramente fuori dal mondo come questa, sono costretto a mettervi a riflettere nel pensatoio con una base che secondo gli scienziati vi aiuterà molto. La base è questa e fa così. La

0: chiamami.
1: Perché voi non potete vedere il video, perché io sono fortunato che posso vedere il video.
2: No.
1: Che posso vedere il video, voi no.
3: Buongiorno Valterino, Roberto da Roma.
1: Ciao, Roby.
3: Rettifico, è la sorellastra.
1: Grande.
4: Buongiorno Walter, Ilenia da Manduria.
1: Ciao.
4: Sono zia e nipote.
1: Zia e nipote, è la zia.
2: Buongiorno patatone di un Valterino.
1: Dai, dai raga, smettetela per favore e smettetela di sbagliare il numero di telefono e mi mandate le cose vostre.
2: Buongiorno patatona.
1: Dai raga, 342 654 3210. Invece di perdere tempo chiedete degli aiuti.
5: Buongiorno Valterino, buongiorno. L'unica figlia di sua madre è se stessa, la dottoressa.
1: Non ho capito niente, non lo so.
6: Buongiorno Walter, Paolo da Palermo. Il dottor Rossi è il figlio.
1: Il dottor Rossi è il figlio. Ma il dottor Rossi è femmina, è lei.
7: Valterino, oh, secondo me è la nipote, Vincenzo.
6: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Non me lo meritate stamattina l'aiuto.
8: En español, ayuda la queremos en español.
1: Scusate, ma ci abbiamo l'aiuto alla queremos in spagnolo?
6: Che... In Salentino, l'aiuto lo vogliamo.
1: In Salentino, io ve lo do
2: come... Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano.
1: Allora, senti, fermi tutti perché vi do un aiuto, ma ve lo posso dare piccolo piccolo. Senti? Questa va riconosciuta, è un disco storico, aspetta, No, soltanto l'inizio. No, perché è troppo, ho capito che c'è il muro lì, no? Basta.

0: dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna? Giocate al 342-654-3210. Tra poco l'aiutone regina.
1: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito. Alberto, dove sei stato? A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
2: Okay.
1: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
3: Ok.
4: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
13: Cortilia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
14: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: every day. M2EO suona così.
1: La sveglia la mattina e volte il

0: Cioè praticamente dal movimento che fa, perché si sta muovendo veramente tanto grazie alla canzone, grazie alla famiglia del Morning Show di M2O. Ballano l'albero magico. E streami ragazzi di Love Song, This is a Long Song for You. Questa è una canzone d'amore per voi.
1: Amore, amore, amore, amore mio.
0: Allora, ciao intanto, se sei arrivato per la prima volta qui, mancano 6 minuti e tra poco faccio la telefonata bella. Doveste sentire la mia voce al telefono, rispondete ad 102 perché vi chiamo dalla città di Milano e perché vi voglio dire che avete risposto correttamente al quiz, cioè il quiz AO, e vi regalo la lampada del Morning Show di M2O. La domanda è questa: il dottor Rossi dice, indicando una persona, la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia mamma. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo, sapendo che il dottor Rossi è una donna? 342-654-3210.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Cosa?
3: Buongiorno Walter, è lei stessa, è lei stessa.
0: È lei, è proprio lei. No, ma va, no, no, no. Ma scusa, ma se indica un'altra persona mica guarda lo specchio, no.
4: No, no.
0: È sbagliato, non è lei stessa.
5: Walter, buongiorno. Ciao. Fabio da Velletri. La risposta dovrebbe essere la cugina.
0: La cugina, la cugina.
6: Ah, Valterino! Oh. Ciccio da Ortanova, va facile! È la trissa vola!
0: Sai che mi sembrava in programma del DJ Angelo? Va facile! Ciao Angelo, abbraccio!
3: Ciao
0: anche
3: Walter,
0: Roberto,
3: ce
0: anche
3: l'abbiamo
0: Roberto.
3: Noi la risposta!
0: Uè, con arroganza proprio me lo dite stamattina!
7: E sono un arrogante!
0: Eh sì, perché si sentiva proprio...
8: Walter, ma che aiuto ci hai dato? Io non ci ho capito niente!
0: Guarda che tra poco vi do un altro aiuto e capirete, c'era un aiuto che vi ho dato dentro ad un disco e c'era il muro su quel disco!
9: Ciao Walter!
0: Ma se tu uno dice il muro, the wall!
9: Con la W, sono Roberta da Fiumicino!
0: Ciao Roby!
9: Adesso che hai detto che il dottor Rossi è una donna, forse è un po' più chiaro.
0: Prova, Roby, prova.
9: Secondo me prova. È il la sorella.
0: È la
9: del
0: sorella, no. No, non è la sorella, no. Guarda che rimane solo quella,
4: no.
0: Non è la sorella.
10: Buongiorno Walter, oh. Fabio da Viterbo.
0: Ciao.
10: Dunque, se la madre di quell'uomo è la figlia di mia madre, vuol dire che la madre di quell'uomo e la dottoressa Rossi sono sorelle.
0: Quindi
10: quell'uomo per la dottoressa Rossi è il nipote, la dottoressa Rossi è sua zia. Ciao a tutti!
0: No, sai che
4: no.
0: Mi stavi quasi convincendo, ho detto cacchio, lui la sa, invece non è così.
11: Guarda. Buongiorno Walter, sono Elena da Roma. Questa è se stessa.
0: No, non è.
4: No.
0: Tesoro, non
12: dacci
0: è.
12: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Come ve lo do l'aiuto stamattina?
13: In bergamasco.
0: Senti,
13: l'aiuto.
0: Non ve lo do in bergamasco, cercate di capire.
14: Siamo figli di Pitagora e di Casadei.
0: Per me hanno capito, anche se nulla. È come sembra.

0: allora il dottor Rossi dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna e lei l'ha saputo. Samantha!
1: Ciao, buongiorno! Ma
0: Samantha, senti che ti regalo! Tarantara! Samantha, vita da strega, mi è venuto in mente.
1: Proprio per quello che mi chiamo così, sai?
0: Che meraviglia, io l'ho adorato, che bellezza che c'è. Senti, Samantha è al lavoro, non è che può perdere tempo con noi. Già tanto che non mi ha mandato a quel paese, perché... Hai capito quando ti chiamo? Io non mi presento mai, non dico mai sono Vate. Però l'hai capito,
1: pazzesco.
0: Che bello.
1: Sì, subito.
0: Ma tu stai con me da tanto, tanto.
1: Da tantissimo, tipo circa 6 anni, Walter, ti adoro.
0: C'è un po' di stanca tra me e te come tra i fidanzati.
1: Mai,
0: che bello.
1: Ti adoro.
0: No, carino che sei anch'io. Senti, ma allora mi puoi dire per favore chi è sto dottor Rossi? Che legame di parentela ha con quell'uomo lì?
1: È la mamma.
0: Mamma, sei tanto felice. Ma non era difficile. Senti, te lo faccio fare anche se sei in ufficio. Ma ci sono clienti, chi c'è lì con te?
1: No, mi sono isolata per adesso.
0: Andiamo.
1: Non vedo l'ora.
0: Lei è in bagno in questo momento. Tu pensa, dovesse aver bisogno mi scappo un'urgenza, bussano, entrano e ti trovano che fai
1: pazzesco.
0: Ti faccio arrivare la lampada del morning show creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, non prima

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su

0: è bella.
1: Questa è l'ora bella.
2: Bella.
0: Dai, sala 1 dance, 2 latina, 3 la sala trash, 4 rock e 5 lenti. Dove vi metto?
3: M2O.
4: M2O. 8 e 90. Gli anni 90.

0: dormono, non dormite raga, che non pigliate pesci. La famiglia del morning vi dirà in sala 1 musica dance, che dance vogliono, sala 2 latina, sala 3 la sala trash, nella sala 4 c'è la musica rock, nella sala 5 i denti. Sceglietevi un genere musicale in base al titolo che mi darete.
1: Da Roma, sala 5, More Than This, Brian Ferry.
0: Grande.
1: Che spettacolo.
0: Sala

0: qui Davide da Moncalieri, ciao. In viaggio verso Riccione. Allora, io vado in sala 1 con un grande classico della musica house, che è Needing You, bello, di David Morales.
1: Senti, ciao. Sì, la segno, non dovessi ricordarmi, ricordamelo tu, la metto entro le alla
2: fine. Buongiorno Walter, stamani trash. Pompo nelle casse.
1: Tanto trash quella però.
2: Leonardo dalla Toscana. Ciao bello.
1: Ciao bello tu, ciao. Senti. Trashona, ragazzi.

0: mancherebbe, la sala quella dei lenti da aprirsi oggi.
1: Io, buongiorno, Marina da Milano. Oggi
0: ciao.
1: Ho scelto i lenti.
0: I lenti?
1: I wanna run to you.
0: Cos'è?
1: I wanna run to you.
0: Ma è Whitney?
1: Whitney, Whitney Houston, grandissima.
0: Whitney Houston, fatta male, ma era Whitney Houston.
2: Ciao, no. Walter.
0: Scherzo,
2: sono Lorenzo e Pasquale da Savignano sul Rubicone.
0: Ciao, amore. Ah, è Romagna, Romagna, Romagna.
3: Stanza 4, Walter.
0: Vabbè, ma cos'è questa arroganza? Il bimbo lo stava dicendo.
4: E sono arrogante.
0: Ma lo stava dicendo.
5: Daniele da Firenze.
0: Sempre dalla parte dei bambini, lo sappiamo.
5: E il Gallinero.
0: Il Gallinero.
5: Sala 1.
0: Il Gallinero, la nostra

posso dire, che sennò poi sai che non si può più dire nulla alla radio. Marino ha fatto una cosa, cioè, allora un giorno gli ho detto: oh, sto gallo, porca miseria, bello è. E lui mi ha detto una cosa che non vi posso riferire, lascia stare, ma... Le 8:15, la famiglia, che famiglia che siamo nel Morning Show su M2O. Ma lo c'è. Ma lo c'è. Ma lo c'è. Ma lo c'è. Ma lo c'è.

0: Streisand, Laxosa. Barbara Streisand.
1: Capito com'è? Walter, dalla forte, Walter.
2: Sì, perché stamattina cerchiamo di sapere se siete più da sala 1 dance, sala 2 latina, sala trash, sala 4 rock o sala 5 lenti. Questo è Bruno Laus.
3: Hola, tua libertà.
2: Beh, lì, questo è un capolavoro, è di Bruno Lauzi, eh.
3: Sì. Ti senti sola. Vai Walter, ciao dalla Giusy, sei il top.
4: Levate gli erbini a sta gente.
2: Ciao Giusy, ciao. Senti qua,
5: ciao Walterino. Cristian dalla Transilvania.
2: Dalla Transilvania, tu lo sai che se dici dalla Transilvania mi viene in mente lui.

0: della storia che qualcuno si inventa, che faglielo dire.
1: Gigi D'Agostino, ah, ecco. La mortuciore.
0: Anche Dracula ascolta Gigi D'Agostino,
2: ragazzi. Ciao Walter, Emanuele da millesimo Savona.
0: Da Savona,
2: io
0: ciao.
2: Sala 3, sì, Trash, sì. La canzone, il titolo non lo so, ma cos'è? Faceva ehi DJ, se ci sei schiaccia play. Ehi DJ, se ci sei schiaccia play.
0: Ma poi per sapere hanno smesso di fare musica questi, speriamo di
3: buongiorno,
0: sì.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Alexia da Roma.
0: Ciao.
3: Allora, ho scelto With or Without You, You Too, Sala, Lenti.
0: Senti.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: super piena stamattina.
1: Buongiorno Valterino, ciao. Pamela da Genova, che bella sta canzone.
0: Piaciuta, vedi?
1: Come mi piace iniziare la giornata lavorativa.
0: Non me ne parlare, come piace anche a me iniziare la giornata con ognuno di voi, con la
2: famiglia.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Alter. Io vado nella sala latina e ascoltare Flamenco Paranoia.
0: Guarda, ti prometto che la metto, Flamenco Paranoia. Vabbè, Dani.
4: Buongiorno, ciao. Walter. Ciao, ciao. Ma secondo te un bellissimo Last Train to London, dove lo vogliamo mettere?
0: Daniele
4: da Torino.
0: Quello
4: ciao.
0: Non è manco, non lo puoi considerare neanche 80, perché un anno prima proprio Last Train to London degli Ilo e Light to Light Orchestra. Vabbè, una di questa mattina gli elettrici li mettiamo, va bene? Erika.
5: Ciao Walterino. Io sono Greta da Genova.
0: Ah, no, Erika la mamma.
5: Io,
0: okay.
5: Io vado dalla Sarah Rock, Michael Jackson. Thriller. Scusa.
0: Cioè, senti, ciao. Come dovremmo imparare dai bimbi. Scusa, ma di cosa, amore mio? Non ti preoccupa. Pezzettino.

0: Antonio.
1: Ciao Antonio, dalle torrette di Fano nelle Marche. Bello. Ciao Walter.
0: Ciao, ciao.
1: Sala 1, Corona. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao. Sala 1 piena, dance.
2: Ciao Valterissimo, ciao. Barbarella da Milano.
0: I Valterissimi di Rete 4, Barbie.
2: Non so dove vi vuoi mettere, forse dance pop.
0: Dimmi che capisco.
2: Non lo so, ma mi viene in mente quella dei ricchi e poveri che faceva. Na na na na na na. Na na na na na na, na. Se ti senti giù, fatti una risata, dire pure tu.
0: Buona giornata,
2: buona giornata. Allegrissima, e auguro una buona giornata a tutti qua.
0: Ciao tesoro, me la ricordo vagamente, però un po' mi era rimasto, cioè, non lo so. Troppa musica.
3: Ciao Walter. Wait.

0: e mi rimbomba nella testa è sempre quella di Scialpi.
1: Ma quale? Era, che anno è? Beh, l'80 sicuramente.
0: Rock and roll.
1: Per resistere, resistere. 1983, ma questa dove la metteremmo? Secondo me, ma neanche, no, non va nei lenti. Io la metterei nella musica trash, che non significa che è roba brutta, ci mancherebbe. Ma alcuna musica italiana datata finiva lì, vai. Vai, Scialpi!

0: Avevo il 45 giri. Non cedere mai. Voi sapete cos'è un 45 giri?
1: No.
0: Beati voi che siete giovani. Sopravvivere. L'adattatore per il 45 giri. Oh. Vabbè raga. Silenzio che c'è. Senti, devo mettere un disco della dance storica che vi piacerà. Lo so già cosa vi viene in mente. Promettete

0: Beh, la parte più bella è la famiglia, raga. Buongiorno.
1: Sponsor by
2: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

la domanda che ci stavamo ponendo è: ce l'avrà ancora la monocuffia, cioè quella una soltanto con un padiglione? David Morales, quello di Needy New nel Morning Show di M2O. L'edizione straordinaria, quella del weekend, anche al sabato, qua con me. 20 minuti alle 9.

0: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. 1 2 1 2 Attention please.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su

0: Jonas.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Light, la canzone di David Guetta che dovrebbe farvi venire una voglia in più, ulteriore, come si dice in questo weekend. Primo weekend importante per voi, beh, importante per quelli che tornano, importante per quelli che sono appena tornati, ce lo siamo raccontati in questa settimana. Stagione nuova del programma Il Morning Show di M2O, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, e in questa settimana mi avete raccontato tutti i giri per le piazze, per i club che avete fatto proprio in tutta l'Italia. Ecco perché la puntata dedicata alle discoteche più grandi di sempre, questa addirittura un po' più grande, con tutte le sale dentro alle quali si può ballare qualunque genere musicale che state scegliendo voi. Prima delle 9 della mattina vi dirò qual è la sala, quella più piena qui nella famiglia.

servirebbero ancora quelle 3-4 ore per riuscire a definire qual è la sala, quella nella quale c'è stata più gente, quella abitata di più, con il genere musicale che è andato di più. In realtà vi posso dire che sono due le sale più forti. Una lo sapevamo, essendo la vocazione, il DNA di M2O e del morning show di M2O della famiglia, dance e la dance. Ma è andata bene anche la musica trash. È vero, Rino, che fa la conta, devo dire, questa mattina. Bene tutte le sale, noi torneremo come al solito.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: In FM, Lab, su M2O.it.
4: Quasi le 9 del mattino qui su M2O. Buongiorno. E ciao Walter, bentornato anche al sabato mattina. Ciao a tutti voi, con voi fino a mezzogiorno. Ciao dalla Prinzi, pronti? Amoni!

Calvin Harris, Tiny Tempo, ma che bello cominciare così, con questa carica, questa energia di sabato. Buon sabato 12 di settembre da Patrizia Prinzivalli, buongiorno a tutti. Nuova stagione, che bello, quindi si ritorna, vecchio orario, 9 mezzogiorno, insieme, belli carichi, vi sento già belli carichi. Beh, allora partiamo con un pezzo nuovo, come di consueto, un M2 Hot che scatta, si intitola Alma. M2

Official c'è il producer Alejandro Lobo, canzone uscita mesi fa, questo remix che state ascoltando invece di Gianluca Ma di Vacchi è uscito ad agosto, quindi proprio adesso, poco poco. Alma M2 Hot.

0: anzi, amici. Invece volevo chiedervi cosa fate tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì, perché qui su M2O c'è un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. DJ Time in the mix. Comunque, se vi sembra tardi, qualora vi perdeste le puntate, le trovate sulla nostra app e su m2o.it.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: bandana, mousepad, portapasta e stickers, un sacco di roba, quindi state pronti, non adesso perché tra poco vi porterò indietro nel tempo, nel 1995 con un M2 Old, subito invece arrivano le news. M2O,
1: M2O, DJ Station. Alessandro Di Battista è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove verrà ora ricoverato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era atterrato stamattina all'aeroporto di Ciampino dopo essere partito ieri sera con un volo sanitario da Cuba, dove si trovava per un reportage. Quando è stato portato in ospedale a seguito di forti dolori alla testa, operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri all'interno di una struttura dell'Havana. Si apre un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente dopo che gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno assunto il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, consolidando così la loro presa su un corridoio marittimo vitale che collega Europa e Asia. Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, un raid contro Odessa ha causato il ferimento di 12 persone, a Zaporizhzhia invece una persona è morta dopo che un drone ha distrutto il palazzo in cui viveva. Siamo alla pagina sportiva, il calcio. Dopo 4 giornate di Serie A arriva la prima vittoria della Fiorentina, che supera 4-2 in trasferta il Venezia. Oggi altre 3 partite, alle 15 Genoa e Frosinone, alle 18 toccherà Lazio e Milan all'Olimpico, mentre in serata spazio ad Atalanta-Cagliari. La Formula 1, Kimi Antonelli fa registrare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna, a mezzogiorno e mezzo l'appuntamento con le terze libere, alle 16 invece le qualifiche. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino rischio di precipitazioni sul medio versante adriatico, su Calabria, Tirrenica e Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare anche il Piemonte. Il tempo migliora nel pomeriggio al nord, mentre resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia con temporali. E tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

Hill. Che voce spaziale! Nakuto Pem Space. Qui su M2O. Il prossimo ci porta da qualche parte. Michiko, dove ci porti? Jason Derulo, DJ Goja, M2O.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in
2: non mi innamorerò. Qui su M2A 946. Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato mattina da Patrizio Principale. Ormai tutti, o quasi tutti, dai, tornati dalle vacanze. E allora volevo chiedervi, qual è il vostro rapporto con i souvenir? Cioè, tornate dalle vacanze con una valigia piena di calamite e cartoline, o siete totalmente disinteressati? La domanda è sacrosanta. È sacrosanta perché ogni anno escono mille notizie di gente beccata in aeroporto con il corallo prezioso, la sabbia della spiaggia protetta, eccetera eccetera. Ma abbiamo un campione del mondo qui, perché qualche giorno fa un passeggero che ha volato da Miami a Torino è stato fermato con una testa di coccodrillo essiccata. Sì, era avvolta nella carta da pacchi nel suo bagaglio. Ora ovviamente, ragazzi, rischia grosso, multa o addirittura l'arresto, ma ovvio. Ma c'è chi ha fatto di peggio. A Dubai, pochi mesi fa, è stata scoperta una valigia abbandonata con dentro 223 animali vivi. Ma no, cioè, non è possibile. C'erano 129 lucertole, 50 rane, 36 scorpioni e 8 serpenti. Mamma mia, ragazzi, cioè non lo so, io ho i brividi, però a parte questo, a parte le fobie, quindi fobia a parte, ma non si fa, ma tutto a posto.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi. Al 342-6543210. Vorrei potervi premiare tutti, ma il vincitore è solo uno. Chi si porterà a casa M2O Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass, stickers? Lo scopriamo subito, sono curiosa. Vai!
3: Play with us, Luca da Verona, ciao!
2: Luca, complimenti!

0: di souvenir che amiamo collezionare tornati dalle vacanze.
1: Ciao, ciao da Verona. Sono andato con mia figlia quest'anno a fine luglio, siamo andati ad Amsterdam.
0: Sì.
1: E siamo tornati con 100 euro di gadget.
0: Oh.
1: Non dico altro. Ciao.
0: Ciao, però felici e soddisfatti, 100 euro di gadget, ma vuoi mettere, torni a casa, te li rivedi. Ah.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: M2O Cinema.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: M2O Cinema.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sono le 10 in punto qui su M2O. Ciao, buongiorno. Buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Siamo pronti a ripartire con un M2 Hit che arriva adesso.
3: M2O
10: più musica.
3: M2 Hit.

0: lo ricordasse, lei ha recitato nella celebre trilogia 50 sfumature di grigio nel ruolo di Mia Grey, era la sorella del protagonista Christian Grey. Poi ci sono io che non ho mai visto la trilogia di 50 sfumature, ma quello è un altro discorso. Siete pronti, amici? Perché c'è un pezzo nuovo per voi. Preparatevi, il nuovo dei Planet Funk si intitola Rewind My Mind. M2 Hot, scotta!
1: M2 Hot.

Madonna, che ha appena compiuto 68 anni il 16 agosto scorso, ragazzi, di porta d'addio. Tra l'altro ha festeggiato a Corfù con il suo fidanzato 38 anni più giovane di lei, a 30 anni, Kim Morris. Beh, ragazzi, l'amore non ha età, questo lo sappiamo.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
1: Solo su M2O.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortiglia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: di souvenir. Loro sono di Los Angeles, per chi è stato sicuramente si è portato un po' di souvenir dietro. Poi c'è la nostra amica Maddalena da Cuneo che scrive: noi siamo stati in un paesino piccolo, c'erano due ristoranti e una pizzeria, quindi niente gadget per noi, solo tanti ricordi di un'estate trascorsa così, molto molto leggera. Tra poco vi porto indietro nel tempo, è 1994 con un M2 Old, subito tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Volodymyr Zelensky si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami a incontrare Vladimir Putin. Non importa che cosa gli dirò e che cosa lui dirà a me, conterà solamente il risultato finale, ha affermato il presidente ucraino. E in queste ore Putin si trova a Nuova Delhi per prendere parte al forum BRICS. Da qui un nuovo ordine mondiale, giusto, ha detto. Dalla capitale indiana ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian, il quale ha ribadito che l'Iran resta saldo di fronte alle prepotenze di Stati Uniti e Israele. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nelle scorse ore a Zaporizhzhia un drone ha colpito un'abitazione privata uccidendo una persona. Anche Odessa è stata raggiunta dai raid di Mosca, ha danneggiato un edificio residenziale e diversi feriti. Dopo il viaggio con un volo sanitario partito da Cuba alla volta di Roma Ciampino, Alessandro Di Battista è tornato in Italia e da poco è stato ricoverato al Gemelli. E poi lo sport, calcio, Serie A, oggi tre match dopo la vittoria della Fiorentina, la prima tra l'altro in campionato per i Viola, sul Venezia di ieri. Si giocano Genoa Frosinone alle 15, Lazio Milan.

0: alle 18 e poi in serata Atalanta-Cagliari. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata nuvolosità piuttosto diffusa, precipitazioni più probabili sul medio versante adriatico,

il papà è un pianista, la madre è una cantante lirica. Ragazzi, lei è bravissima, ci sta, ecco perché Dancing John qui su M2O. Abbiamo appena ascoltato Eva Max, appunto, subito Ocean House.

0: L2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

stati a Riccione, siamo stati a Bari, a Pescara, oggi a Genova, domani a Milano. Quindi colazione e musica elettronica per un party alla luce del sole e all'aria aperta. Quindi dalle 10 fino alle 14. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti sulla piattaforma.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: In FM, Lab, su m2o.it.
4: Ciao, sei su M2O e sono quasi le 11. Quasi le 11 di questo sabato 12 di settembre. Ciao a tutti da Patrizia Principali. Si riparte in the music.

0: Ben Whisby qui su M2 a 11 e 6 minuti. Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato. Sì, è weekend, sia something for the weekend. Avete preparato qualcosa per questo weekend? Non lo so, sicuramente sì. Sicuramente la nostra amica Elisa da Palermo è in giro a comprare materiale scolastico. Così ci scrive al 342-6543-210. Quindi programmi, di programmi ce n'è. Da lunedì si ricomincia a scuola, scrive. In bocca al lupo ai miei Luca e Tommaso. Facciamo un in bocca al lupo anche a noi, Luca, Tommaso e tutti i bimbi e ragazzi che ricominceranno scuola. M2 Hot adesso.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hit

da scuola lunedì, adesso con Anna stanno saltando e ballando. Sei su M2O, ciao! Buon weekend da Patrizia Principale, amici. Attenzione, attenzione, qui su M2O un sacco di musica, sempre, lo sapete. Dance with us ogni notte e il sabato notte c'è David Guetta, quindi segnatevelo. Anzi, se avete voglia di ascoltare il tutto adesso, ecco il tutto, forse no, ma una breve, brevissima anteprima, forse sì. Eccola qua. Dance with us.

0: Dance with us.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

50 minuti. Ciao a tutti amici, ben ritrovati qui su M2O. Allora ragazzi, voi dovete sapere che ci sono un sacco di amici che ci stanno scrivendo al 342-6543210. Perché? Perché ovviamente magari hanno dei figli che andranno a scuola e quindi sono emozionati, c'è chi sta preparando lo zainetto e allora dicono: mi saluti, saluti mio figlio, un in bocca al lupo, è molto emozionato. Quindi facciamo così, saluto tutti i ragazzini realmente che da lunedì torneranno a scuola, facciamo un in bocca al lupo, magari festeggiamo anche con un M2 Old che arriva dritto dritto

0: un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
1: Sì, Fargetta in regia, benvenuto sulle main. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
3: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

quasi mezzogiorno, visto che per molti magari è già quasi l'ora di pranzare, c'è chi potendo magari pranza prestissimo. È giusto segnalare anche che uno degli chef più famosi e stellati del mondo si è buttato sui croissant. Si chiama Yannick Alleno, è uno chef francese che conta 18 stelle Michelin in 21 ristoranti nel mondo, e dal 1 settembre ha aperto una nuova croissanterie gourmet al Four Seasons Park Lane. Niente crema però, niente crema, niente cioccolato, niente marmellata, perché potete trovare quello con pollo alla Caesar, quello con spalla d'agnello e addirittura quello con aragosta scozzese. Vengono circa 23 euro l'uno, costicchiano, questa voglia degli chef stellati di prendere cibi popolarissimi e portarli nell'alta cucina non è una novità, perché è una cosa che già si fa da diversi anni. Massimo Bottura ha trasformato l'hamburger in un piatto gourmet con il suo Emilia Burger. Dentro ci sono carne di chianina e cotechino, parmigiano reggiano, salsa verde e maionese all'aceto balsamico. Ecco, con sta fame lo assaggerei subito.

0: bacione e come sempre ciao mamma.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sulla app

E buon pomeriggio a tutti dalla Blondie. What up, what up? Prinzi, mi devo ancora abituare che sarò qui sabato e domenica, oggi fino alle 14. Wow!

0: it. Sabato pomeriggio di M2O DNA a mezzogiorno 8 minuti. Buon pomeriggio dalla Blondie Victoria Hyde. Sono tornata alla Blondie del weekend. E a proposito di Craig David, ha tanti, tanti talenti nascosti nel suo DNA, oltre ad essere un grande cantante che si è fatto conoscere grazie alla hit Seven Days, ormai fa anche il DJ, si sta trovando anche a Ibiza per le sue serate. Oh my god, I'm too hot right now.
1: M2 Hot

sentiti un po' di tempo fa con i Mr. Belt and Weasel. Loro sono i Cobra, realtà nostra italiana, con Keep It Exciting. Questa è la loro nuova canzone, I Could Do For You, Lamb Too Hot.

Scendo a cantare con LP questa bellissima canzone Girls Go Wild, Celeste Remix su M2O nel vostro weekend. Buon sabato pomeriggio dalla Blondie, vi voglio immaginare fischiettando in fila check-in per Ibiza, perché no?

0: voce immensa di Adele su M2O, Easy On Me. Ahimè, dopo la fine della residency di Las Vegas nel novembre 2024, aveva annunciato di voler prendersi una pausa lunga, ormai un po' troppo lunga. Adele torna a fare live performance, vogliamo sentirti cantare usignolo dalla voce d'oro. Adesso però vi parlo del DJ Time in the Mix, tutte le sere a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e prezioso 20 minuti a testa di DJ set. So don't miss DJ Time in the Mix.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ufficio Case Smart Retail.
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Prince insieme a Clooney. I Prospa, che sono un duo fortissimo, e il 2026 veramente per loro è un anno d'oro. L'album sta andando fortissimo, dall'omonimo titolo, il quale state ancora ascoltando qui su M2O. Sono super richiesti anche a Ibiza, possiamo ascoltarli mercoledì prossimo, 16 settembre, insieme a Jamie Jones. Wow, wow, a Paradise. E poi avranno un'altra serata insieme a Jamie Jones, addirittura il back to back. E poi il 29 settembre suonano a No Art Ibiza con The Another. Quando dicevo prima, perché non sfruttare questo weekend per andare a Ibiza? Perché succede di tutto là. The best place, the place to be, addirittura. Let me do it coming, let's go to the past.
1: Let me do it old. I've been married long time.

folle, sì, diciamo sperimentazione, si può dire, musicale, sì, perché qua con Codnight Joe, il nostro M2O, c'è stata un'unione insolita di musica country americano, americana con banjo e violino e ritmi Eurodance. Questa è Codnight Joe. A proposito di musica country, ieri è passato anche J-Ax dagli studi da Albertino Everyday presentando il suo nuovo album Vita, Morte e Miracoli, dove lui abbraccia fortemente il genere country ma anche nell'immagine. Questo è il nostro M2O, Codnight Joe.

che vuol dire liberami, liberami dai miei impegni. Non voglio lavare casa, pulire casa, fare robe noiose o fare la spesa. Mi ha scritto appena il mio amico Valerio, che è un DJ produttore in arte, Baudano. Sto andando facendo la spesa. Cioè, a me stona, un DJ che mi scrive così. Cioè, vorrei sentire, sto andando a Ibiza a suonare, ma vi state deludendo, cari DJ produttori in ascolto. No, ma anche loro devono fare queste cose, eh. They are human. The Bowser, Lose Myself, un po' di Scandi House su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

noi per togliervi il diritto di ballare. Anzi, noi siamo la Dance Station, noi balliamo sempre 24/7 Boys and Girls, DJ Ralph, Leo Mas, il diritto di ballare, remixati dal grande Sam Ruffillo. Questi qua mi fanno volare. E voi vi diamo anche il diritto di fare le pulizie di casa ballando, perché il weekend è anche fatto per questo, mettere ordine in casa, perché il disordine in casa, ragazzi, ascoltate bene, ci può influenzare anche lo stile, come ci sentiamo, no? Anche durante la giornata, ci influenza più di quanto pensiamo. Infatti la scienza parla chiaro: secondo studi recenti, vivere in ambienti caotici e disordinati aumenta i livelli di cortisolo, quindi l'ormone dello stress, e può portare a irritabilità, ansia e persino a sintomi depressivi nei casi più gravi. Poi c'è un estremo, da un estremo all'altro, è una via di mezzo. Io per esempio sono un po', diciamo che ho il disturbo ossessivo compulsivo, io devo avere ordine e pulizia in casa, se no veramente sto male. Difatti ho fatto declutter in quest'estate, buttando via metà casa, ho preso apposta una cantina per portare tutto di là. Voi come siete messi con l'ordine? Siete quelli che lasciano magari un po' di disordine, poi si mettono con calma lì e mettono a posto? Dovete fare subito tutto, che ne so, anche durante la cena siete quelli che mentre l'altro sta mangiando gli togliete il piatto dalla mano perché dovete mettere a posto? Voi siete messi così? Fatemelo sapere, boys and girls. Noi ci ascoltiamo ancora musica di Will.i.am, Scream and Shout su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: A diggy dang dang dang dang dang. Woman Peggy Goo. Il nostro Play with us di oggi. Chi si porterà a casa e non avrà bisogno di andare in edicola per prepararsi tutto lo zainetto for the school per inizio scolastico, perché vi diamo tutto noi: zainetto, capellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Chi sarà o chi saranno i fortunelli?
3: Play with us, Anna, Giorgia, Alice, da Rimini. Ciao.
2: Ce n'è per tutti qua, ok? Dividetelo equamente, fate i bravi, eh?

0: cantante che mette d'accordo grandi e piccini, Harry Styles, As It Was. E quanto è buono, ragazzi. Quest'estate ero lì in zona Civita di Bagnoregio, dove è la casa, e ho sperato di incontrarlo. Ma niente, dovrò andare al suo concerto a Roma. Sarà il sabato 19 settembre, se non erro. Agosto è stato a Roma. 7-8, però me la son persa. Ah no, 2027, quindi andrò. Ce la posso fare.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: In FM Lab su M2O.it.
0: Ed eccoci qua, buon sabato pomeriggio a tutti, Vittoria Hide on Air. Siamo pronti per accogliere l'M2O Hit, alzate il volume, let's go!
3: M2O. Più musica. M2O. M2O Hit.

Alesso featuring Hurts, Under Control. Prima parlavamo di avere un controllo, magari anche un po' eccessivo, ossessivo, compulsivo, dell'ordine in casa. Come siete messi voi? Perché il disordine in casa crea anche disordine mentale e alza il livello di stress nel corpo, il cortisolo, l'ormone dello stress. Vittoria, io sono malata per le pulizie. La sera non vado a dormire se la cucina non è

secondo me intendono di voler tornare indietro con la mente, tornare nel passato. Noi però siamo andati nel futuro, nel presente, con questo M2 Hot, perché questa è la loro new canzone, new song dei Planet Funk, insieme alla voce di Steve Edwards. Rewind My Mind, L'M2 Hot.

cosa significhi. Billie Eilish su M2 13-18 minuti e voi direte, vabbè, sarebbe il tuo lavoro saperlo. Se lo sapete voi, ditemelo, fatemelo sapere. C'è sempre da imparare, eh? Sempre. More music to come on M2 Radio. James Hype, Serotonin.

felicità, del benessere, al contrario di quello che abbiamo detto prima. Se abbiamo disordine intorno, aumenta quello del cortisolo, quello dello stress. Però adesso voglio parlarvi di lui, Bob Sinclair, che stanotte sarà ospite sul nostro main stage del Dance With Us. Un piccolo assaggio per voi. Listen to the sound of Bob Sinclair. Dance With Us.

0: arma a lui. A lui tocca dall'1 alle 2 stanotte. Dance with us, Bob Sinclair. Dance with us.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

voglia di Brasile, Copacabana, un giro lì e un mojito, eh? James Paul, Golden Sands, parlerà proprio delle spiagge di Rio de Janeiro che io posso testimoniare, aver viste, è veramente un sogno la città di Rio de Janeiro. Boys and girls, è ora di pranzo, mi state mandando anche le foto, ingiustamente perché ho una fame lupo, di un bel frittino misto di pesce.

0: Zia, questo Let Me Hold, bellissimo, del gruppo musicale Baby D, considerato un inno della musica rave degli anni 90. Baby D, gruppo musicale britannico di musica breakbeat, in verità hardcore and house music. 1994, Let Me Hold. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: propria song, canzone. Portami indietro nel tempo, quando mia mamma mi metteva a posto la cameretta e non ci dovevo pensare io. Si parlava proprio di ordine in casa. È un po' la vostra impostazione. Magari a volte siamo costretti a essere ordinati,
1: giusto?
0: Anche
1: io ho un problema con la mia ragazza, maniaca,
0: sì,
1: dell'ordine,
0: Alberto,
1: della pulizia.
0: Aia.
1: Sono momenti duri quando si deve pulire la casa.
0: Ciao, è durissima, Alberto. Io sono con te, soprattutto quando stai con una persona che è diametralmente, ecco, si può dire così, all'opposto tuo. Cioè, ordinata, straordinata, tu magari casinista, lì sorgono litigi.

C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Amazon presenta Pietro il

0: Brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: E se il video non l'avete ancora fatto, fatelo, col balletto, stupendi, stupendi. Puccio che poi ho visto crescere, casi della vita ragazzi, il suo nonno è stato il mio produttore, bravissimo, ha fatto grande carriera, ha fatto grande carriera anche Anima, che vedremo sabato 19 settembre, che torna in Italia con l'unica tappa nostrana del suo tour Eden Global Tour 2026. Si tratta, lo sappiamo, chi lo conosce, di un'esperienza veramente emozionante a 360 gradi. Good music e grandissimi, bellissimi visual. Biglietti e info su m2o.it. Don't miss Anima Eden Tour.
3: M2O.

Anita se la sa godere tra la vita in console, la vita privata, non si fa mancare niente, è anche un gran papà. Florence Harmon con lui, What a Life, vi state godendo la vostra life, la vostra vita? Un buon pranzetto a base di pesce, un vinello bianco, è un must del weekend. Now Rehab on M2. Kisses

0: c'è sempre una canzone che fa
1: come on,
0: come on quando c'è la Bloody. Sempre.
1: Perché? Perché io vi invito a vivere la vita al massimo e come on, è proprio l'inizio di uno sprono. Come on, live your good life, good life, good life, good life. Per fare una citazione, good old days su M2, penultima di oggi, e arriva l'ultima, Lil Peep.

Stavo aspettando questo momento, il momento cult della radiofonia italiana, in arrivo DJ Time con Albertino Fargetta Molella. E prezioso, boys and girls, vi devo salutare, la blondie del weekend, Vittoria Hyde, sì, questo è il mio nome, tornerà domani qui su MDO, sempre da mezzogiorno, ma fino alle 15. Attention, please, fate i bravi, eh? Buon weekend, ci sono kissing da Vittoria Hyde.

0: C'è stata parecchia attesa, ma siamo tornati. Dopo una lunga pausa estiva ritorna il DJ Time, ma non è fantastico tutto ciò? Ciao, sono Albertino, Alba on the mic. C'è Fargetta? Un attimo ti chiedo, c'è Fargetta?
1: Scusa se mi permetto, ma ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Eccomi qua.
0: Sì, ci siamo fatti un po' attendere quest'anno, però sabato 12 settembre eccoci come tutti i weekend da qui in poi, dalle 2 alle 3 su M2O, il sabato pomeriggio dalle 18 in replica sempre su M2O la domenica e poi il venerdì successivo in replica su Radio DJ, perché DJ Time dov'è nato?
1: È nato su Radio DJ.
0: È stato partorito lì. Tra poco arriverà anche Prezioso col suo disco Prezioso, Molella col suo Mega Mix, ci sarà della musica nuova, ci sarà un sacco di sound dell'archivio, quindi sicuramente un sound molto gradito agli amici della cassettina che sono i nostri vecchi ascoltatori, ma anche ai nuovi ascoltatori. Spesso incontro ragazzi molto giovani che hanno scoperto questo universo e che quindi noi abbiamo così catturato, intercettato. Ma Mario?
1: È qua Alberto, davanti a te ti sto ascoltando.
0: Cos'hai da guardare?
1: Sono abbagliato dalla tua bellezza.
0: Quindi vi abbiamo mancato in questo...
1: No, vi siamo mancati.
0: Ah, vi siamo mancati.
1: Sì.
0: Vi abbiamo...
1: No.
0: Vabbè, allora grammaticalmente, ma musicalmente...
1: Tanta roba.

Lo dico sempre, ma non mi stancherò mai di ripetere che il 94 è stata veramente un'annata fortunata per la musica. Era il remix di Two Can Play the Game di Bobby Brown ad aprire DJ Time di sabato 12 settembre, weekend appena cominciato. E per continuare rimaniamo nello stesso periodo, un anno dopo usciva questo straordinario remix di Dave Morales di Space Cowboy. Jamiroquai.

0: remix. This is the return. Okay. Dal 1990, okay, quindi andiamo indietro ancora di, okay, un po' di anni, e andiamo a Bergamo.
1: Ok.
0: Bergamo alta o Bergamo bassa?
2: È quello che vuoi.
0: FBI Project, everybody. Ah!

1990, uno dei primi esperimenti della musica Spaghetti House, tra l'altro esperimenti anche ben riusciti, questi tre ragazzi che si facevano chiamare FBI Project. Questa era Everybody All Over the World. Rimaniamo in Italia con un'altra produzione dal 1994 di un progetto che si chiamava Gesto Funk. La voce però è dell'americano CC Rogers. Questa è Can We Live?

0: Era Can We Lead di Gesto Funk. Anche questa è una produzione italiana. Il DJ Time è appena cominciato e noi siamo appena tornati sabato 12 settembre. Dopo la pausa estiva siamo qui come tutti i weekend e qui rimarremo per tutta la stagione 2026-2027. E tra l'altro per gli amici del DJ Time ci sono grandi novità, perché noi quattro, io, Fargetto, Morello e Prezioso, ci siamo riuniti in Belgio, a Lussemburgo, perché in Europa volevano sapere se faremo di nuovo il DJ Time insieme e ci stiamo pensando.
1: Ma a dir la verità l'avevamo già detto, però.
0: L'avevamo già detto. Sì, infatti chi è che ha detto che ci stavamo pensando?
1: Prezioso.
0: Prezioso è stato lui.
1: È lui.
0: Giorgio, perché dici che ci stavamo pensando quando invece l'avevamo già detto?
2: Ma l'ha detto Mario.
0: Ah, l'ha detto Mario.
1: Sì, vabbè, adesso cos'è?
0: Ma chi l'hai detto? Ma chi ti ha dato l'autorizzazione di dire? Era un segreto.
1: Ma stai parlando con me?
0: Sì, con te.
1: Molella.
0: Molella.
1: Molella me l'ha detto.
0: Vabbè, comunque, Giorgio, bentornato.
2: Grazie. Si ricomincia?
0: Si ricomincia. E tu hai preparato per noi un altro splendido disco prezioso?
2: Sì, sì. Ho scelto come base uno dei dischi dell'estate, Hugel, Moving to the Sun. Uh-huh. Sopra ho messo Afrojack, Fede Legrand, Acreis, Benassi, Argy e Capo Plaza.
0: E con questo cosa vorresti dimostrare?
3: Niente.
0: Allora sentiamolo il disco prezioso, il primo della stagione del DJ Time.
4: Fuori onda.
3: Ragazzi, una cosa, settimana prossima io vado in vacanza a Tokyo, non mi chiamate, eh?
0: Cosa? Noi ti chiamiamo invece.
4: In onda.
5: Prezioso, lo scherzo è nervoso, non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo scherzo è nervoso.

0: È prezioso, ci stupisce sempre con i suoi dischi preziosi. Questa settimana sulla base di Ugel, che è stato probabilmente il disco dell'estate, Moving to the Sun, c'erano Afrojack, Eva Simmons, Fedel Grand, A Craze, Benny Benassi, Argy e Capo Plaza. Un po' di novità, un po' di novità per continuare col DJ Time. La prima si chiama Good Girl di Clooney, Prospa e Tristan Harry.
1: Hey boy, I heard you talking that.

0: Every bad boy needs a good girl.
1: Era la prima delle tre novità di questo weekend, il DJ Time di sabato 12 settembre o domenica 13, oppure replica nel weekend successivo su Radio DJ, Clooney e Prospa con Good Girl. Adesso, per continuare, R&B, Ring My Bell.

Ecco, questa è l'originale di Ring My Bell. Per chiudere la prima mezz'ora del DJ Time di questo weekend, la nuova dei Swedish House Mafia insieme a Lika Lee. Si intitola Happiness is so sad.

0: timoro, diciamo, no? La felicità è triste.
1: Sì.
0: Happiness is so sad è il titolo della canzone nuova della Swedish House Mafia insieme a Lika Lee. Con questo brano chiudiamo la prima mezz'ora, ma tra poco ritorniamo con Dr. Dre, Snoop Dogg, Still Dre e subito dopo vi raccontiamo una storia.
2: Sponsored by
3: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
4: Dance with us.
3: Questa notte
5: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
3: Solo su M2O.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortiglia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
16: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Welcome to DJ Time.

0: Dog con Still Dre 1999. Noi del DJ Time siamo sempre stati appassionati anche di hip hop, e quello della vecchia scuola ci piace particolarmente. Lo proponiamo anche durante i nostri live. Questo era Still Dre. Cosa?
1: Alberto!
0: Chi?
1: Cosa racconti?
0: Ma Mario?
1: Adesso,
0: ciao, sono Alberti,
1: Ti ho riconosciuto, la storia, che racconti? Cosa racconti?
0: Vuoi sapere che storia racconterò questa settimana?
1: Sì, sì.
0: Ok, sono pronto.
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Barbie Girl degli Aqua. Numero 1 in Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia e Regno Unito. Disco di platino in Austria, Germania, Paesi Bassi e Svizzera. Triplo platino in Australia, Svezia e Regno Unito. 4 volte platino in Belgio. Nel 1997 diventa il secondo singolo più venduto dell'anno in Italia, battuta soltanto da I'll Be Missing You di Puff.

0: entra nella DJ Parade il 13 settembre ed esce il 3 gennaio del 1998, dopo 5 settimane, al numero 1. Sono i numeri spaventosi di quella che è considerata una delle migliori canzoni pop di tutti i tempi, ma anche una delle peggiori, Barbie Girl. Barbie Girl, degli Aqua, che nel 1997 sconvolge classifiche e opinione pubblica. Tra ammiccamenti e doppi sensi, la canzone descrive in maniera ambigua il rapporto tra le famose bambole Barbie e Ken.
1: Ciao, io sono Ken.
2: Io Barbie, non ci siamo già incontrati?
1: Me lo ricorderei.
0: Le femministe insorgono, la Mattel intenta addirittura una causa per violazione del copyright. Gli Aqua si difendono sostenendo che la loro è soltanto una provocazione sulla cultura pop moderna. Il caso per violazione del marchio e del nome Mattel viene archiviato definitivamente nel 2002, quando la Corte Suprema ritiene che la canzone sia una parodia e quindi non perseguibile. Ma riavvolgiamo il nastro. Gli Aqua sono un gruppo composto dai danesi René Dif, Klaus Norren, Soren Rusted e dalla norvegese Lene Nystrøm. Prima del 1994 si facevano chiamare Joyspeed. La svolta del 1997 avviene grazie al terzo singolo estratto dall'album d'esordio Aquarium, e cioè Barbie Girl. L'idea è di Soren Rusted, ispirato da una mostra in Danimarca nella quale erano esposte anche delle bambole del brand americano. La canzone è un successo planetario che trasforma gli Aqua in un fenomeno di costume capace di vendere oltre 30 milioni di copie, tra singoli e album che all'attivo sono soltanto due.

0: Aquário. É Aquarius. Nel 2001 gli Aqua si sciolgono per riunirsi nel 2007 in occasione dei 10 anni di Barbie Girl. Secondo alcune statistiche sono la band danese di maggior successo della storia. Ed eccola nel DJ Time Barbie Girl degli Aqua.
1: Hi Barbie.

0: Barbie Girl, una canzone un po' divisiva, diciamo, no? O la ami o la odi, ma comunque è sempre un grande successo e anche recentemente è stato un successo remixato da Tiesto in occasione dell'uscita del film. Abbiamo raccontato la storia nel DJ Time e adesso sentiamo cosa ha da dirci Molella. Cosa ha da dirci Molella?
1: Da dove dobbiamo partire?
0: No, ci devi dire, intanto tu hai saputo che Mario l'ha detto?
1: Che cosa ha detto?
0: Ha detto non ha saputo mantenere il segreto, ha detto che probabilmente faremmo il DJ Time, non ha detto, è stato sul vago e ha detto che è colpa tua.
1: Come colpa mia? Ha detto, ma io non so neanche che lo rifaremo. Cioè,
0: ha detto è colpa di Molella che mi ha detto che forse a febbraio. Ma io al forum, così, capito?
2: È un sogno che ho fatto.
0: No, un sogno che hai fatto, ma hai dato la colpa a lui.
1: Cioè, vabbè, ma i sogni non si possono raccontare a tutti, poi se dopo non si realizzano.
0: Comunque no, io volevo solamente dirti che ha dato la colpa a te. Questo per farti capire che voglio mettere zizzanie tra voi, capito? A me no.
1: Lo sistemerò appena lo vedrò di persona.
0: Allora, questa settimana è la prima puntata dopo la pausa estiva, è il momento del Mega Mix. Che cosa ci proponi, caro Molella?
1: Allora, oggi partiamo con il primo pezzo di Gala, Everyone Else Inside. Poi ci sarà un pezzo di Get Far Fargetta, che è lì che racconta quello che non deve raccontare.
0: Appunto.
2: Io dico solo la verità.
1: Poi Air Conditional con Magic Fit, 9pm di ATB, Gigi D'Agostino con Elisir, Mr. Saxo Beat di Alexander Stan e poi l'ultima Captain Hollywood con More and More.
0: And More, and More, and More. Questo è il Mega Mix di Molella di questa settimana.
1: Eccolo qua.

0: amore, amore, amore. Mario dice che questa canzone parla delle ragazze con i capelli scuri. Io sinceramente non...
1: Guarda che mi stai attribuendo delle
0: no,
1: parole.
0: No, no, l'hai detto tu prima. Io credo che il significato sia altro. Erano Captain Hollywood a chiudere la sequenza mixata da Molella nel DJ Time. Ma il DJ Time continua. Siamo nel 1994 con i Two Brothers on the Fourth Floor. On the fourth, on for four, con Dreams Will Come Alive.

Prima parlavamo di sogni, vedi, questa canzone parla proprio di sogni, a volte i sogni si avverano. Erano i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams Will Come Alive. 1999. Dall'archivio del DJ Time, Alice DJ.

produttori, se non ricordo male, olandesi, che tra l'altro sono gli stessi del progetto Venga Boys sotto diverso nome. Questa canzone era Back in My Life 1999 nel DJ Time. Abbiamo quasi finito la puntata di questo weekend, prima puntata dopo la pausa estiva. Dal 1992 adesso Nuke con Nene Nana.

0: Allora, questa canzone si intitola Na Na Nene, ed è evidente che non avevano, diciamo... No, nel senso che non sapevano... Cioè, non c'è il testo, capito?
1: No, no, no.
0: E quindi qualcuno ha detto, canticchia una melodia, poi ci vuole un testo. Il testo non è mai arrivato, è rimasta così. Nuke con Na Na Nene, no no. Questa addirittura invece è strumentale. A parte qualche momento in cui lui dice zombie, zombie nation.

0: era Zombie Nation, Ken Kraft 400, una canzone molto amata anche dai tifosi di diverse squadre che la usano come coro nello stadio. E con questo brano noi chiudiamo questa prima puntata del DJ Time dopo la pausa estiva. Sabato 12 settembre, domenica in replica oppure in replica ancora su Radio DJ. Ma se non vi basta, potete riascoltare la puntata in reload, che è un po' come avere una cassettina, scaricando l'app di M2O, quella di Radio DJ, oppure andando sui nostri siti ufficiali. Grazie a Mario Fargete. A Mario.
1: Grazie, sono sempre qua. Bello.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Ringraziamo anche Preziosa Molella e ci sentiamo il prossimo weekend per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Peace.
3: Arrivederci.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
12: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
18: In FM Lab su M2O.it.
19: Le tre precise, buon pomeriggio, grazie a DJ Time. Ciao! Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, pronti per cominciare. Ci sono i tre non stop.

0: That's My Name, canzone bellissima e molto famosa, streamata non so quanto, di Rihanna e Drake qui su M2O alle 3:10 di questo sabato pomeriggio 12 di settembre. Oh, siamo tornati a pieno regime oppure no, non lo so. Ciao, sono Isabella, nuova stagione appunto, saremo insieme ogni sabato appunto dalle 3 alle 5, il numero rimane sempre quello 342-6543-210, così come le buone abitudini, tipo questa qua, ogni ora ci ascoltiamo una canzone nuova, c'è la M2O Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

On The Moon su M2O alle 3.17 di questo sabato pomeriggio. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Come va? Quanti come Maurizio da Firenze che ci scrive e dice M2O, io sto lavorando anche se è sabato pomeriggio, le ferie le ho finite 2 mesi fa. Tanta roba.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Sign, Show Me Love su M2O alle 3.28 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. A proposito di segni, segnali, 342-6543-210. Federico da Udine, ma sei pronto a ricevere l'invidia tipo di quasi tutta Italia? No, perché ci scrive: ho appena iniziato le ferie, sempre con M2O. Va bene, siamo felicissimi. Tu pensa, no? La persona che le ha fatte a giugno dice: mannaggia, guarda Federico. Va bene Federico, mandaci qualche foto, mi raccomando. Alla mezza d'ogni ora qua c'è l'appuntamento col passato, c'è l'M2 Old.

così entrare in una sorta di viaggio psichedelico, che è quello che t'accade se ascolti M2O, nello specifico la canzone appena ascoltata, Red Light Green Light. 15:37, c'è Axwell, Whatever Turns You On.

C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Flamenco Paranoia su M2O alle 4 meno 12 minuti, sì, precisi, in questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, 12 di settembre. C'è qualcuno che compie gli anni oggi o comunque, non so, il compleanno in generale? È un giorno che vi piace, perché è nata questo nuovo trend che si chiama Birthday Zealous, ovvero un termine che indica chi considera il proprio compleanno un evento irrinunciabile della stagione, ok? Proprio tipo anche sopra a un matrimonio, non sto scherzando. È un nuovo trend, appunto, che prevede l'investimento di tanti soldi, tipo per un matrimonio, per la location giusta, l'outfit giusto, eccetera. Si chiamano birthday party e si può fare prenotando un tavolo in un posto molto bello, o addirittura chi può farlo strafa andando in giro, non per un diciottesimo, trentesimo, sapete, quei cinquantesimo, quei compleanni un po' importanti, ma un compleanno normale. Non è solo una questione di soldi, ma proprio un qualcosa che dovrebbe diciamo stabilire un po' lo status sociale. Ecco, mi sento tipo in Bridgerton, sai, il diamante della stagione.

0: così Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Sento come se mi sto innamorando. Ma pensaci un attimo. No, bella l'amore, per carità. Questa è M2O.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Pochissimi secondi alle 4 di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti! Buon pomeriggio, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Senti cosa arriva, c'è l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
7: Amore mio.

Ai ai ai! Ogni tanto torna a farci visita qui su M2O, l'M2 Hit, l'insieme delle hit degli ultimi anni e non solo, le ascoltiamo tutte quante insieme. 4 e 2 minuti di questo sabato pomeriggio, subito Purple Disco Machine.

alle 4:07 di questo sabato pomeriggio 12 di settembre. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Ho dovuto un attimo fare ordine perché non so se anche a qualcuno di voi è capitato, sta capitando in questo periodo, ma quando si torna un po' dalle ferie, o comunque quando comincia settembre, diciamo la testa gira un po', non si capisce bene se quel negozio è aperto, chiuso, che giorno è, eccetera. Quindi abbiamo fatto un po' di ordine. Una buona abitudine che non abbiamo perso mai è questa: ascoltiamo una canzone nuova. M2 Hot

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il Play With Us, così a sorpresa come fa sempre. Puoi decidere se ti piace il modo in cui arriva oppure no. È tipo o l'ex che ritorna senza preavviso oppure quando ricevi un bonifico inaspettato. Decidi tu. Le 4 e un quarto di questo sabato pomeriggio, 342-6543-210 il nostro numero. Il fortunato e la fortunata si porta a casa il nostro kit back to school, che comprende zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Secondo me sarai molto invidiato, amico.
3: Play with us, sì. Fabio da Marsala. Ciao.
2: Molto bene, Fabio.

to Body alle 4:20 quasi di questo sabato pomeriggio qui su M2O Play With Us. Sì, c'è già stato, però tranquilli perché tanto c'è anche Giorgio tra poco e quindi la possibilità l'avrete anche con lui. A proposito di cose interessanti che succedono qua su M2O, Dance With Us ce l'hai presente, perché tutte le sere ci sono i migliori DJ internazionali qua su M2O. Stasera è il turno di David Guetta, senti un po' qua in anticipazione. Dance With Us.

0: Questa è l'anticipazione di quello che ascolterai stasera in Dance With Us su M2O.
1: Dance With Us. Let's go! Da Media World, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Media World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Media World.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: every day. All we can hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

Life. Fisher alle 4:28 di questo sabato pomeriggio 12 di settembre. State ascoltando M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Poi ci sarà Giorgio che vi terrà compagnia per le prossime ore. Allora, facciamo un attimo d'ordine. 342-6543-210, questo è il nostro numero che vi servirà anche per il Play With Us, che ci sarà un'altra volta dalle 5 in poi, quindi tenete le orecchie aperte. Lo dico per le nuove o per i nuovi: alla mezza d'ogni ora qui su M2O succede una cosa interessante. Si va indietro nel tempo con la musica. Qui precisamente nel 95 c'è l'M2 Old. M2 Old.

0: mezzo ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo, ci ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, qui dritti nel 1995, la voce è quella di Alexia. Me and you, l'M2O.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

Tommy Jones, Green Velvet, Butterflies. Le farfalle, quelle che senti nello stomaco quando ti innamori o quando hai fame, dipende dal punto di vista. 4:37 qua su M2O. Subito c'è Kygo con Take Me Back qua su M2O.

nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

diritto di ballare. Versione remix qua su M2O alle 5:20 di questo sabato pomeriggio. Siamo arrivati al 12 di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora una decina di minuti, poi vi lascio con Giorgio Dazzi che vi tiene compagnia per le prossime ore. A proposito di ballare, avete immagino già sentito parlare di Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Ve lo ricordate, no? M2O Morning Club, abbiamo festeggiato per diverse domeniche, la mattina presto alle 10 si ballava, si faceva colazione. Sembrava di essere in una discoteca, in un locale, invece magari eri in un locale però di giorno. Una cosa molto bella che ci è piaciuta talmente tanto che insomma alla fine si è deciso di replicarla. Si è cominciato domenica 30 agosto a Riccione per fare altre date, sabato 5 settembre, domenica 6 settembre, oggi c'è stata la data di Genova e domani ci sarà l'ultima data proprio a Milano per l'ultima data di Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Per andare molto semplice, andate sull'app Dice, tutti gli eventi sono ingresso gratuito fino a esaurimento posti, c'è la prenotazione obbligatoria, quindi mi raccomando, domani c'è l'ultima data, siateci.

Ora, non è che vorrei mettere il dito nella piaga, però secondo me ti posso dire, questa potrebbe tranquillamente essere ufficialmente l'ora dell'aperitivo, perché con questa canzone secondo me ci sta bene. No, lo dico per chi magari ancora lavora, dice ma devo aspettare. Era Found Love su M2O.

0: se aspettavi un messaggio dall'universo, eccolo, Free your mind, liberati sta mente. Giorgio, sei pronto? Sì?
1: Sì.
0: Ok, ha detto sì, avete sentito anche voi, Va bene, noi ci sentiamo domani mattina alle 6 qua su M2O. Dai, Isabella, è tutto, fate i bravi. Ciao!
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: M2O Cinema.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: M2O Cinema.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Allora contestualizziamoci, è sabato pomeriggio e sono adesso le 5. Ciao, buon weekend a tutti, sono Giorgio Dazzi su M2O per le prossime due ore. Pronti a ripartire con i tre brani non stop.

0: sabato sì. pomeriggio, eh.
1: Ma sai che ci ho fatto caso anch'io? Fratma? Ci ho fatto caso perché la canzone è molto bella, questa qua, di Sigala con Tyler Moore. A chiudere uno stop delle 5. Canzone del 2022 che ci insegna anche un po' l'inglese, che può tornare utile il sabato pomeriggio barra sabato sera. Nel senso, si chiama Stay the Night, che in inglese vuol dire dormi da me. Quindi se stasera farete un incontro un attimo più ruggente, invece di dirla in italiano, oh ma dormi da me, che non suona benissimo, in inglese è molto più elegante. Please, stay the night. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle ore 19, anche con della musica nuova come la prossima canzone.
2: M

l'autore dietro questa canzone lo conosciamo molto bene, è il DJ tedesco Topic. Con lui ci sono un duo nuovo che non conosciamo, piacere, Carte Blanche. La canzone si chiama Lucky Ones ed era l'M2 Hot delle 17.

Comunque in questi giorni per la mostra del cinema di Venezia, che è la città più bella del mondo, c'era veramente chiunque da quelle parti, eh. C'era anche Bibi Rexha, tutta vestita bene, tutta pettinata, che cantava un evento, così come ha cantato oggi, questo pomeriggio su M2O, questa canzone di 11 anni fa, Me, Myself and I. Le 5 e un quarto, la prossima è nuova, è di Jack Jones e spacca tutto. Si chiama Pulling Me, Pulling Me, Pulling Me, Pulling Me, Pulling Me Back. 6 foot 2, eyes glow, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen. M2O
1: DJ Time. Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix. DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
4: Maro.
2: Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
14: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Sabato pomeriggio vi posso confermare che lei è Miley Cyrus. L'unica cosa da segnalare per quanto riguarda questa canzone è che ha voluto abbandonare il cognome, quindi magari è un po' ingannevole come titolo, però è lei. Adesso si firma soltanto Miley. Da una parte qualcuno ha pensato che volesse entrare a far parte di quel club ristretto di nomi singoli, un po' alla Beyoncé, alla Rihanna, ma anche alla Neymar, capito? E invece no, anche il padre si è detto non offeso, no, tutto a posto, una scelta sua, e quindi tutti contenti. Dai, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, ho scelto una canzone per tornare indietro nel tempo, un brano di 26 anni fa dei Crazy.

you make me go crazy. Sugar baby. Siamo nel 2000 con gli americani Crazy Town, il cui cantante scrisse questa canzone dal titolo Butterfly, pensando alla sua ragazza che in maniera molto ironica e affettuosa chiamava la sua piccola farfallina. Era lei.

che affonda le sue radici nella fine degli anni 50, per la precisione il 1957, va bene, dai. Ed è Miriam Makeba, detta anche Mama Africa. Questa però è una versione decisamente più recente degli ultimi anni, ripresa da questi due DJ tedeschi di Monaco di Baviera, Milk and Sugar, che si sono appena esibiti sul palco di M2O. I prossimi non solo sono dei bei ragazzi, sono svedesi e si chiamano Juve.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
0: Solo su M2O.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile. Tu a soli 324

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: su M2O White Girl Wasted. È così che si chiama la canzone, poco prima delle ore 18 di sabato 12 di settembre. Ancora buon pomeriggio, buon weekend, ciao a tutti, sono Giorgio Lazzi. Non so se l'avete vista in giro su internet, magari sì, magari no, però è uscita la classifica degli hotel più belli d'Europa, che per magari chi vuole partire adesso. Ho lavorato tutto agosto, parto a settembre, complimenti, come hai fatto? Non lo so, però magari può interessare ancora a chi deve andare, no? E la cosa bella di questa classifica degli hotel più belli d'Europa è che non c'è una filosofia unica, cioè si mette in mezzo, in ballo, nello stesso momento tante cose, dai palazzi rinascimentali fino a quelle strutture cosiddette brutaliste, che te le guardi e dici ma cosa fa schifo, e invece no, c'è un pensiero, un architetto, sì, vabbè, dai, insomma. Comunque, al primo posto a vincere la classifica degli alberghi più belli d'Europa c'è un castello in Irlanda che si chiama Ashford Castle, una roba importante, no? 800 anni di castello, in passato è stato anche di proprietà della famiglia Guinness, quelli della birra, per intenderci, e nel 1939 è diventato una struttura ricettiva con 83 camere, e ci sono anche delle suite ovviamente, perché chi ha il grano poi merita anche di meglio, e ci sono campi da golf, c'è un lago, c'è la falconeria, cioè cosa te ne fai della falconeria se vai in albergo, però insomma sono cose da ricchi, d'altronde una notte viene tra i 1000 e i 1500 euro, quindi comunque soldoni, ma vai a stare molto bene. A proposito di hotel, vi ricordo che in America esiste un movimento chiamato Bring Back Doors, ovvero ridateci le porte, che ha come missione quella di contrastare questa assurda moda di costruire le camere d'albergo dove il bagno è a vista. Il concetto è: se vado in vacanza con mia moglie, ok la confidenza, ma quel momento di massima privacy in cui, amore, io vado un attimo in bagno, cioè non lo voglio vedere per forza.
1: Più musica,

0: Black Eyed Peas insieme a Maluma, canzone di 6 anni fa, si chiama Feel the Beat su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sabato pomeriggio 12 di settembre, in questo momento le 6 e un minuto. Ma che precisione, che bella serata, che bel weekend. Ciao a tutti, pronti a ripartire, dai, tre brani non stop, let's go.

Sandro James, Ryan Marciano e Nicola Fasano dal 2018 con Born Again, Babilonia. A proposito di Babilonia, stavo leggendo che in questa fantasmagorica città del trapassato remoto la leggenda narra che fossero tutti fortissimi in matematica, no? E questa mi stupisce perché ai tempi non c'era né la calcolatrice, internet,

0: adesso, adesso nel 2026 a memoria le tabelline, che secondo me non servono, però insomma, vabbè, dai, cambiamo argomento. Ciao, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi su M2O fino alle 19, anche con musica nuova.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Ci sono due ragazzi che se la ridono in sottofondo. Una è Machine Gun Kelly e l'altra è Wiz Khalifa, che hanno fatto un album insieme dal titolo Blog Era Boys, e questo è il primo estratto. Girl Next Door, titolo dell'M2 Hot delle 6 del pomeriggio.

la canzone più ballata in assoluto di tutti questi ultimi mesi che abbiamo vissuto, costumi, parei, spiagge, vacanze, però tutto al ritmo di questa canzone. Pucio e Mia Lo Bosco sono loro, Non mi innamorerò è il titolo, la più ballata e anche suonata su M2O alle 6:16. Parlando invece in maniera un pochino più lungimirante di questa notte, torna il Dance With Us con i migliori DJ al mondo, a mezzanotte il DJ set di David Guetta, all'1 quello di Bob Sinclair e alle 2 Benny Benassi. Ascoltiamo però un piccolo spoiler di quello di Bob Sinclair. Dance With Us.

0: assaggio di quello che ascolteremo questa notte all'interno del Dance With Us per la versione extended del DJ set di Bob Sinclair. Appuntamento questa notte a luna qua su M2O.
1: Dance With Us. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: allievo che supera il maestro, o quantomeno ci canta insieme. Questo è il concetto di Quevedo e Elvis Crespo, La Graciosa. M2O, sabato pomeriggio, tra poco un M2 Old che ci riporta indietro fino all'anno 2000. Prima ascoltiamo tutte le ultime news con la nostra redazione. M2O.
1: Se Zelensky desidera davvero incontrare Putin è libero di recarsi a Mosca, lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che il leader ucraino aveva proposto un incontro al presidente russo alla G20 di Miami a dicembre. Intanto lo stesso Putin, a margine della riunione dei BRICS in India, ha assicurato che la Russia non intende minacciare l'Europa. Gli Houthi hanno smentito di avere chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, come sostenuto invece da Donald Trump. Il presidente americano aveva detto che i ribelli yemeniti alleati dell'Iran, che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Siamo allo sport. Formula 1. Norris partirà in pole position domani nel Gran Premio di Spagna. Il pilota della McLaren ha preceduto la

0: Mercedes di Kimi Antonelli, la Red Bull di Verstappen, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP a Misano, Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini davanti a Bezzecchi e Martin. Domani la gara con Bezzecchi in pole position. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore tempo in miglioramento, domani mattina sole prevalente su tutta Italia, lievi disturbi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, qualche temporale al sud, soprattutto sulle aree ioniche. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

0: musica d'inizio millennio, perché siamo tornati indietro di 26 anni. Siamo nel 2000 con questo trio tedesco, la cui pronuncia, se non sbaglio, è So No, che non è tedesca, però insomma, dai. Keep Control è il titolo. M2Old delle 18:30.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma finalmente il Play with us, eccolo qua, il gioco di M2O che porta sempre dei regali meravigliosi. Oggi vi regalo l'M2O Back to School, al cui interno troviamo lo zainetto di M2O, il cappellino, le calze, la bandana, il mousepad, il portapass e anche tutti gli stickers. Il numero per giocare con noi è sempre quello: 342-654-3210.
3: Play with us, Andrea da Reggio Calabria.
2: Bravo.

Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: ci siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

Anzi, a dire la verità, siamo stati un po' in giro per l'Italia grazie a Volkswagen, grazie all'Electro Vibe, al Volkswagen Electro Vibes, che ha portato la musica del Morning Club di M2O in giro per te, per quattro belle tappe. Domattina c'è l'ultima. Siamo stati prima a Riccione, poi siamo stati a Bari, siamo stati anche a Pescara, mentre questa mattina eravamo a Genova con la musica di 26, DJ italiano, amico di M2O, che insomma giocava in casa di quelle parti là, e anche la musica di Lorenz. E come dicevo, domenica mattina chiudiamo queste 5 date finora annunciate con, diciamo, il main event, il grande appuntamento a Milano, piazzale della Stazione Centrale. Quindi insomma di spazio ce n'è, ci si può divertire tutti insieme. La musica la cureranno Stylophonic, i Rollover DJs e anche Vitti Lucchi. Se volete essere dei nostri, vi ricordo un po' come funziona. È il concetto magari per il quale ci avete conosciuto l'anno scorso alla Fabbrica del Vapore con il Morning Club. Facciamo colazione con un po' di musica elettronica, l'appuntamento è alle 10 del mattino, la musica va avanti fino alle 2 e l'ingresso è totalmente gratuito, però c'è bisogno di una prenotazione, e questa prenotazione dove si fa? Si fa sulla piattaforma Dice, che si scrive Dice ma si pronuncia Dice. Quindi andate sulla piattaforma Dice, vi prendete il biglietto gratuito per il Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club e ci vediamo domattina. Se avete altri dubbi invece vi rimando sul nostro sito www.m2o.it.

è tutto, baby. Black Coffee con David Guetta, Drive, il titolo della canzone. Tra poco una nuova puntata di 1-2-1-2 con Wad. Prima c'è un'altra canzone, però. La nuova dei Prospa, Good Girl. Grazie.

0: 50 Cent. Nel 2005, in questo grande classico, ospite di The Game.
1: Quando dico one, voi dite two, one.

0: il 12 settembre del 2026, tra l'altro un weekend molto caldo per noi, perché ci vedremo al concerto di Marra e Guè Santeria. Sarò sul palco per il pre-show sia oggi che domani, quindi comunque c'è una new season che parte con grandissimo hype. Ciao a tutti da Wad. Ogni weekend 19:21 qui su M2O facciamo un po' di 1-2-1-2. Abbiamo tutta una serie di novità, un bel po' di flashback, i nostri momenti exclusive, che è il nostro podcast che potete ascoltare e vedere in ogni momento sulla vostra piattaforma preferita, YouTube o Spotify.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1-2.
3: Everything brand new.
0: Il primo di oggi si chiama As We Get High.

We Get High. Per i fan della dancehall, del suono giamaicano, questo è un pezzo di Egyptian del 2010 che è diventato monumentale, che ha praticamente definito un periodo storico, il 2010 appunto, e tutti gli artisti che magari erano un po' più piccoli, adolescenti in quel periodo, ricorderanno per sempre quella canzone di Egyptian, tipo Bees Honey o Malay, che l'hanno ripresa in questa As We Get High. M2

canzone che ormai ha superato i 20 anni, ha 22 anni, questa canzone di Kelis, nel mentre lei ha cambiato mestiere e poi è tornata a fare anche il suo vecchio mestiere, no? Sono i cicli storici, 20 anni, 22 anni fa, Milkshake, Kelis su M2O, 1-2-1-2, yo! Questa è Booty Booty Booty Booty Booty.

0: Geolier, c'è anche Anna e il protagonista della polemica della settimana, cioè Sfera Ebbasta, titolo Due giorni di fila.
1: 1-2-1-2, la storia del rap italiano.
2: M2O.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen. M2O.

0: siete mancati.
1: Beh. Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare, proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 € IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 € di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città.

Viva Santeria, questo weekend, oggi, domani, doppio concerto qui a Milano all'ippodromo SNAI San Siro, e questa canzone è uscita qualche giorno fa che si aggiunge alla celebrazione, titolo Casini, ovviamente Gangster Paradise di Coolio, ovviamente Pastime Paradise di Stevie Wonder, ovviamente Santeria, doppio concerto in partnership con Radio DJ M2O, quindi se siete in zona ci vediamo lì sul palco per il pre-show di Santeria.

grande classico Public Enemy. M2 Old di oggi non erano ancora finiti gli anni 80, era il periodo in cui si parlava di avere anima da un punto di vista musicale ovviamente, ma anche anima da un punto di vista sociale, di attivismo anche politico della musica, e Public Enemy lo hanno dimostrato con una discografia che ha lasciato il segno, forse non troppo forte, perché insomma si sente sempre meno quel fight the power nella musica di oggi, no? Sembra che la musica sia diventata quasi un'amplificazione del power, del potere. Era il 1989, Public Enemy.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Shiva, si chiama Bugie questa canzone di Shiva. 1 2 1 2,
1: la storia del rap italiano.
2: M2O, sponsored by
3: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
4: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito. Alberto, dove sei stato? A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
5: Okay.
4: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
6: Ok.
3: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

periodo in cui DJ Mustard, che poi diventerà 10 anni dopo con Kendrick Lamar, grazie anche a Kendrick Lamar, uno dei più famosi al mondo, grazie anche al grande show del Super Bowl, a quel Mustard, DJ Mustard, che è anche stato opener del concerto italiano di Kendrick Lamar dell'estate 2025, concerto in partnership con Radio DJ M2O. Mustard on the beat per Big Sean.

Girl on Fire. Fire, fire, fire. Forse nessun altro fino ad oggi è riuscito a nessun'altra a rappresentare l'empowerment femminile nella musica con la classe e l'eleganza e anche la raffinatezza di Alicia Keys, che non è mai fuori luogo nelle sue comunicazioni, ma è sempre molto efficace. Vi suggerisco di seguirla anche sul suo profilo Instagram, per esempio. Girl on Fire. Siamo a New York. Nas is like Nas. Era il 1999.

0: Tam, quella canzone che regalò al pubblico del mega evento che ci appartiene, 1212 Celebration, all'Arco della Pace, canzone che aveva cucinato due ore prima e che aggiunse alla sua performance. Molto bello, la ricorderemo per sempre come quella canzone nata lì, quel giorno, durante la celebrazione di questo programma.
1: 1212, yeah! La storia del rap italiano. M2O.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: A chubby dip on a hoe. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: Oh yeah. Si sente che c'è Tyler the Creator. Sia nel lyrics, nel testo, ma anche nel suono, perché Tyler the Creator è uno di quegli artisti che quando si muove lo fa col suo suono, no? Col suo atteggiamento artistico in un certo senso. In questa canzone, tra l'altro, poi c'è il testo, che è sempre stata una caratteristica tipica di Tyler the Creator, importantissimo, un peso specifico molto forte, la parola nella musica di Tyler the Creator. In questo pezzo dice il tuo N-word, balla il cha-cha-cha, o anche la bamba, cita anche questo grande classico, parla anche un po' di swag, di atteggiamento, di estetica, l'estetica di Tyler the Creator. Chi lo ha visto qui a Milano qualche settimana fa lo sa, è molto importante, semplice ma molto importante.
2: 1 2 1 2
3: yeah.
4: M2O
3: go down baby.

You Make Me, ma soprattutto c'è quel Pray for London, che non si è mai ben capito se London fosse la città o Lauren London, che è stata la compagna di Nipsey Hussle, rapper che è stato ucciso qualche anno fa e a cui evidentemente Blast era particolarmente affezionato.

0: Artifive. Il mondo dei social è molto bello perché ci permette di sapere, per esempio, che hanno rotto lo specchietto alla macchina di Artifive in settimana. Swag Music su M2O.
1: 1-2-1-2, la storia del rap italiano.
2: M2O.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
4: M2O. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
5: M2O Chart,
4: il sabato alle 21, solo su M2O.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sempre in arco tecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

0: ora siamo in pericolo.
1: Sotto controllo, il mio brother Fresh Mula, che ha avuto un'estate molto molto importante nella sua carriera, nella sua pagina Wikipedia, perché per esempio ha suonato in alcuni dei festival jazz più importanti in Europa, poi ha suonato con Jovanotti in un suo Jova Beach, insomma una data del suo tour estivo, e poi ha anche aperto la data italiana di Tyler the Creator. Insomma, l'estate del 2026 la ricorderà molto bene Fresh Mula, che è stato anche nostro ospite poco prima di partire per l'estate per il suo tour nel podcast Exclusive 1212 Exclusive. Cerca Exclusive, si scrive con 3x, su Spotify e YouTube. A breve anche le nuove puntate. Check this out.

Tupac. Era il 1995. In quell'anno Tupac rilasciò un'intervista a Los Angeles Times, in cui raccontava quale fosse la sua canzone preferita. Tra un po' vi dico qual è. L'anno dopo, oggi, morì Tupac, esattamente 30 anni fa. Fu colpito da diversi colpi di pistola il 7 di settembre a Las Vegas e poi morì domani 13 settembre del 1996. La canzone preferita di Tupac era di Don McLean, titolo Vincent. Canzone che Don McLean negli anni 70 dedicò a Vincent Van Gogh, ma soprattutto ai suoi tormenti, alla sua solitudine, a quella sensazione di essere incompreso. E Tupac disse alla giornalista, l'intervista la potete ancora trovare sul sito del Los Angeles Times, disse: mi piace quella canzone perché capisco in quelle parole che sono anche io Vincent Van Gogh. La canzone diceva: non ti volevano ascoltare, non ti ascoltano neanche adesso e forse non lo faranno mai.

0: 1, 2, 1, 2.
1: Yeah.
0: La storia del rap italiano.
2: M2O. Sponsored by
3: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
4: M2O.
3: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
5: Dance with us.
3: Questa notte
6: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
3: Solo su M2O.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
10: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: M2O. Storia

0: Let's go. C'era anche Diddy in questo pezzo. So che è un po' impopolare citare Puff Daddy in questo periodo, però in quel periodo non sapevamo quello che poi abbiamo scoperto dopo, quindi la storia resta, non si può revisionare. Feel So Good, canzone di Maze, Puff Daddy, a cui hanno anticipato l'uscita dal carcere, quindi già tra non troppo potrebbe essere scarcerato. Quello un po' non ce lo auguriamo, perché insomma è giusto che paghi per quello che ha commesso. Anyway, Feel So Good.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

tutto di questa canzone è rimasto nella storia, a partire da questo suono, a partire da quella You Better Watch Your Step. E poi la strofa di apertura del leggendario Big Punisher, un uomo che purtroppo non c'è più, che però in quel poco che ha vissuto da un punto di vista discografico ha lasciato un segno fortissimo, soprattutto per la comunità di portoricani latini che vivono da sempre in America. The Beatnuts su M2O.

Apri Fibra, questa traccia Fibra, oltre a parlare di intelligenza artificiale, ci parla anche della complessità, anche un po' della paranoia, come nei quadri di Goya, che nella sua galleria d'arte Goya, che è un pittore, ha diversi quadri che immortalavano per esempio soldati che sparavano sul popolo in situazioni di rivolte del popolo, e quindi in paranoia, come nei quadri di Goya, probabilmente significa anche questo. E l'ultima di 1212 di oggi, appuntamento domani, ci vediamo live all'Ippodromo SNAI San Siro per Santeria, ci vediamo lì per il pre-show. A domani, ciao! 1212

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario e da Danny Omic, che è qui per la musica della M2O Chart. Ripartiamo con la classifica ufficiale di M2O. Da questo sabato, ogni sabato alle 21 e poi in replica nella notte fra la domenica e lunedì, le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana su M2O. E questa è la classifica dell'inizio, perché la maggior parte delle canzoni che fanno parte di questa chart non c'erano a luglio, quando ci siamo lasciati per le vacanze della chart. Partiamo da una di queste, numero 20, John Summit con Don't Believe It. I

critici nucleari, questa è un'altra delle novità dell'estate 2026. Abbiamo iniziato ad ascoltarla con le temperature molto alte ed è nella M2O Chart questa settimana alla 19. 18, Robin Schulz con

Chris De Sarandi, giovane artista di 28 anni, remixato da Adalter, questa versione della sua canzone che è un inno ai cari vecchi tempi, The Good Old Days. Nella classifica ufficiale di M2O che si sta aggiornando, primo aggiornamento di tutta la stagione, e siamo già alla numero 17. Questa è la 16. Do you like the John?

tutta la musica più trasmessa della settimana su M2O e dentro la M2O Chart, che da questa settimana torna il sabato sera alle 9 e poi in replica nella notte fra domenica e lunedì, e adesso con la numero 15, dove c'è un giovane DJ scozzese dal nome, d'arte si intende, Barry Can't Swim, e Dance Dance Dance With Us, naturalmente. Questa è la 14, Colter con Trap.

0: 1985, l'anno in cui uscì l'originale di questa canzone di Colonel Abrams, qui invece nella versione di Coulter. Trapped era la 14 della M2O Chart, che tornerà tra poco con la 13.
1: M2O Chart.
2: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: M2O Chart.
10: Numero 13.

musica e più precisamente in quest'ora dalle 9 alle 10 il sabato sera le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana con Kygo che occupa la 11 e lì a metà con Take Me Back appena ascoltato prima della 10. Fisher, questa c'era già anche

0: posizione numero 7. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart.
0: Ciao, sono Albertino.
2: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
0: Sì, Forgetta in regia, benvenuto sulle mani. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo megamix.
1: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: M2O Chart.
3: Numero 6.

innegabile che questa sia stata in parte anche l'estate di Madonna. Beh, in gran parte, perché a inizio luglio è uscito Confessions 2, cioè l'album da cui arriva anche questa canzone. Danceteria nella M2O Chart 6, dove l'abbiamo appena sentita, ormai con le prime posizioni della classifica ufficiale di M2O, dove alla numero 1 ci sarà quella che abbiamo ascoltato più spesso durante gli ultimi 7 giorni. Questa è la 5, The Swedish House Mafia con Lick-A-Lee. Happiness. E

passato gran parte del mese di luglio e tutto il mese d'agosto a ricordare che la numero uno della classifica di M2O prima della pausa estiva era la canzone di Yücel con la voce di Ultranate, Moving to the Sun, che è ancora nella M2O chart, certo non più al primo posto, ma in una posizione di tutto rispetto, sì, però, dove l'abbiamo appena sentita. Numero 4, all'attrice Peggy Gou.

Prospa and Clooney qua su M2O, fra gli artisti più ascoltati di questi ultimi giorni, non solo con questa canzone Free Your Mind, ma anche con quella nuova Good Girl, che qualcosa mi dice sarà nuova entrata nelle prossime settimane. Vabbè, lo scopriremo. Per ora numero 2, appena risentiti Prospa and Clooney. Numero 1, eh sì, gli Another hanno pubblicato una canzone nuova che si chiama Silver Lines, ed è questa.

0: Silver Lines degli Another, la nuova numero uno della nuova classifica, quella che inaugura la stagione 2026-2027 qui su M2O, con le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Silver Lines al primo posto, mentre alla 2 Prosper and Clooney e alla 3 Peggy Goo. Trovate la chart come al solito su m2o.it, lì la potete anche ascoltare quando vi viene più comodo, tutte le 20 posizioni per intero. Grazie a Danny Omic, si è occupato lui della musica. E ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.

0: La Mezcla.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
0: La Mezcla.

0: La mezcla.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: La mezcla.
4: Baby, baby!

0: ma cos'è sta sigla nuova? Come mai? Perché lui ha la voce più bella della mia? Ciao, sono Albertino. Com'è potuto accadere, diciamo? Nuova stagione, nuova sigla che però è un po' riprende quella precedente, è prodotta da Mario Fargetta in persona insieme a Lenny Mandy e gratis, tra l'altro.
1: Sì,
0: c'è da pagare, no?
1: No.
0: È gratis.
1: No, grazie.
0: È sabato 12 settembre, dopo la pausa estiva ritorna anche la classifica Dance su Radio DJ e su M2O in contemporanea dalle 11 a mezzanotte come ogni sabato sera. Albertino microfono, Fargetta regia e soprattutto tanta musica da ballare, ma se volete stare fermi è uguale, non ci offendiamo perché tanto potete tenere la radio, fate quello che vuole, va bene? Allora oggi, siccome è la prima classifica dopo la pausa estiva, avremo parecchie nuove entrate e quindi un elenco veloce delle canzoni che ci lasciano rispetto all'ultima classifica di luglio. Per esempio se ne va Loco Loco Coco di Gordo e anche Shingaling di Ricky Bini. Se ne va anche Rumta, Solomon Skrillex e anche Silva Bumpa con One Tonight. DJ Allora possiamo cominciare.
1: Nuova entrata.

L'hip hop vecchia scuola si mischia con la musica elettronica e qui Wu-Tang Clan e Michael Bibi al numero 20 ad aprire la DJ Parade di questa settimana. Al 19 Medusa e Khalid con Weekend. In 18esima posizione Frankie Risardo con Shinyuku. E al 17 la ex numero 1 Beautiful di Anima.

0: Magnetic dei Bosa, ex numero 1 anche della DJ Parade, oggi in 15ª posizione. Al 14 abbiamo la seconda
1: nuova entrata.
0: La seconda nuova entrata di questo weekend si intitola I'm Trapped di Coulter.

è una cover. Mi spiace deludervi, ma è una cover di Colonel Abrams, una canzone degli anni 80, ripresa in chiave dance da Coulter, e oggi in 14ª posizione come seconda nuova entrata della DJ Parade. Al 13 per continuare Casango e Alejandro Garrido con AIE, e al 12 questa settimana Prospa e Clooney con un'altra hit dell'estate 2026, Free Your Mind.

Classifica sabato 12 settembre la DJ Parade che suona, Radio DJ, M2O, Albertino microfono e al numero 11 House Music per la terza nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata! Nuova entrata per Adam Ten e Raphael, si intitola The Beat Goes On.

0: scegli l'azzurro di A2 Energia.
1: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ritorna la DJ Parade, Radio DJ, M2O, Albertino microfono, Fargetti regia. E come sempre il sabato sera dalle 11 a mezzanotte le 20 canzoni della nostra classifica dance. Siamo a metà, al 10 abbiamo Fezzo con How Does It Feel, la cover della canzone dei New Order. Al numero 9 DJ Goya con Michiko e in 8ª posizione Yenother con Talk To You.
4: Number 10.

Bon ed era la numero 2, quindi facendo un conto veloce, dopo la numero 2 la numero 1. C'è la numero 1 che questa settimana è ancora di Peggy Goo e si intitola

0: voce di Ayra Starr che arriva dal mondo Afro House, i suoni di Peggy Goo, la canzone Woman è a numero uno questa settimana nella DJ Parade. E noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che se avete perso qualcosa o volete risentire la classifica potete scaricare le nostre app, quella di Radio DJ o M2O, lì troverete la puntata in reload. Io ringrazio Mario Fargetta in regia.
1: Grazie a te Alberto.
0: E vi auguro un buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana, saremo di nuovo qui con la classifica dance dalle 11 a mezzanotte, Radio DJ M2O, sabato sera, da Albertino. Ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Peace. Arrivederci!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: M2O Cinema.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
10: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
10: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
11: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
12: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
13: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
11: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
7: M2O Cinema.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on M2AO.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emanduel, the best club in the world.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-2-A-O. No. David Guetta.

We can do it. I know we can do this. Release the pressure.

0: You are listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: dance with us.
1: No. Bob Sinclair.
2: Vous avez bonjour de bord.